0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Your sunshine.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: più naturale.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Previsioni meteorologiche. 7 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso in compagnia dell'alta pressione, con solo qualche annuvolamento pomeridiano, temperature stazionarie e ancora molto caldo durante le ore centrali del giorno, venti deboli di direzione variabile. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Vi aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni. Al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Martedì, lodi mattutine.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

la domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Previsioni meteorologiche. 8 settembre 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime stazionarie o lieve calo. Nel pomeriggio, annuvolamenti sparsi sui rilievi, con possibilità di isolati e brevi rovesci in Appennino. Serata con tempo stabile. Temperature massime, stazionarie o lieve flessione, sempre di diversi gradi sopra le medie del periodo. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 8 settembre 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino con minime stazionarie o lieve calo. Nel pomeriggio annuvolamenti sparsi sui rilievi con possibilità di isolati e brevi rovesci in Appennino. Serata con tempo stabile. Temperature massime stazionarie o lieve flessione sempre di diversi gradi sopra le medie del periodo. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Batte in un pezzo di vetro una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chi

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
6: Yeah, I think so.
7: What is it? Like three chords and the truth or whatever they say. Well, there's way more than three chords, but at least I was telling the truth.
8: I lived in the studio for 3 months. It's not really how I remember it, and now I'm thinking that if we made the record now here, it maybe sounds different. There's a swan over there.
7: On the record is the first time we tried to play it. It's actually been quite difficult trying to reproduce that again because it was defined by the amount of inconsistencies and things that we got wrong.
8: I struggle with where I spend like really significant portions of my life in like one particular place, and then I have to leave it.
9: We've been in a band longer than we've been people.
10: I mean, why people don't speak their mind is because
9: I want to make something, I want to make a band that is bigger than me.
7: People are often confused as to how we've stayed together for so long, or like why we've stayed together for so long. It's because the alternative is something that we don't even remotely understand.
9: A little bit depressive.
7: It's like a really difficult thing to try and describe because I don't see a lot of separation between myself and them. I'm sure they'd hate that idea.
9: Ross would be heart, I would be courage, Ham would be brain, and George would be leg.
7: That was the hardest thing about writing All I Need to Hear, because I had to be like willing to just say, figuring it out. Because there's a lot of that on this record. Like, Phil, that sounds like a pretentious thing to say, but there's a lot of like figuring stuff out on this record, like musically,
9: in the next line,
7: philosophically, emotionally. You know, like it's kind of like, well, it always is. That's what art is, isn't it? I think. I don't know. But you know, I suppose what do you really need? It's all a facade.
9: None of this is real. Look. Like, this is all. I'm not.
11: In blu 2000 news.
12: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici e la periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia sotto attacco, colpita Saratov, dove ci sono vittime. Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli, compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, hanno detto. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il pontefice è invitato a meditare sulla vita della Madonna, anche se la scrittura non offre dettagli. Ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto, ascoltiamolo.
13: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima, per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
12: Le elezioni in Sassonia-Anhalt non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 44% dei consensi dell'ultradestra della AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese, ma contro di lui si lanciano i leader della AfD e molti vedono nelle sue politiche il motivo di un tale risultato. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello, lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti e o di psicofarmaci quando ha ucciso l'ex compagno e poi si è gettato dal cavalcavia. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo l'1,69%. Walter Lavito la voleva proteggere, Siegfried Ranucci, da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale, per questo ha organizzato un attentato nei confronti del giornalista, lo dicono i legali del faccendiere, riferendo delle dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 8 settembre 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime stazionarie o lieve calo. Nel pomeriggio annuvolamenti sparsi sui rilievi, con possibilità di isolati e brevi rovesci in Appennino. Serata con tempo stabile. Temperature massime, stazionarie o lieve flessione, sempre di diversi gradi sopra le medie del periodo. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci nella capitale ucraina, colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia è sotto attacco, colpita Saratov, ci sono vittime. Trump riceve gli inviati da un resoconto che lascia intravedere spiragli, compiuti progressi sostanziali, passi avanti anche nella programmazione di colloqui trilaterali, hanno detto. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo. Così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre è legato, il pontefice ha invitato a meditare sulla vita di Maria. Ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra della AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice: non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata della AfD e sulla leadership di Merz. Al via ieri il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Entro il 17 settembre, quando il calendario dei rientri sarà chiuso dalla Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti.
1: Tra aule roventi, caro libri e la carenza di insegnanti, è partito il nuovo anno scolastico in Italia, con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma è suonata la prima campanella per oltre 85.000 bambini e ragazzi. Il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, con la CGIL che parla di lavoro precario, mentre per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori calcolano circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci quando ha gettato la donna, gettandosi poi a sua volta dal cavalcavia. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,73% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: I meteorologiche. 8 settembre 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime stazionarie o lieve calo. Nel pomeriggio annuvolamenti sparsi sui rilievi, con possibilità di isolati e brevi rovesci in Appennino. Serata con tempo stabile. Temperature massime, stazionarie o lieve flessione sempre di diversi gradi sopra le medie del periodo. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Volume alto fino alla prossima onda.

0: amici, eccoci di nuovo insieme su Radio Fa Buon Sangue. Di nuovo insieme perché abbiamo sempre da parlare di tantissime cose. E adesso anche poi ritorniamo a una cosa interessante che avevamo parlato settimane fa. Abbiamo oggi anche una ragazza che, quando gli altri vedono una montagna e pensano che bella fotografia, lei probabilmente pensa bene, adesso saliamola. È Simona Tesio, non vedente, sci alpinista e con carattere che più da sciatrice e da sci. Simona, benvenuta a Radio Fa Buon Sangue, una buona presentazione.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un'ottima presentazione direi.
0: Diciamo che sei così, no?
1: Sì, diciamo che sono così.
0: Più o meno, dai. Allora dai Simona, partiamo subito senza riscaldamento, tanto tu sei abituata alle salite, no?
1: Anche troppo.
0: Beh, diciamo, tu pratichi sia alpinismo, che già da una persona che non vede non è esattamente come andare a fare una passeggiata al centro commerciale. Quando hai scoperto che la montagna poteva poi diventare, cioè non poteva diventare non un limite ma uno spazio di libertà?
1: Ma guarda Enrico, per me la montagna è sempre stata uno spazio di libertà, perché comunque io sono nata vedente e ho perso la vista in corso d'opera, come si dice. Però tutta la mia attività, anche quella professionale, è stata legata alla montagna.
0: Ah, ok.
1: Sia come formazione, come studi, e poi appunto ho fatto il corso come guida escursionistica ambientale, per cui lavoravo in montagna.
0: Anche come guida addirittura?
1: Sì, come guida escursionistica. E, per cui per me la montagna è stato sempre il mio punto di riferimento.
0: Ah, certo. Immagino che quando racconti che fai sci alpinismo e dici che non sei, insomma, che non ci vedi, la reazione di chi hai davanti sia spesso una faccia tipo: aspetta, cosa?
1: C'è un po' di incredulità, ah. Sì, in effetti mi guardano un po' sì. Straniti.
0: Cos'è la reazione più divertente che c'è stata, che ti è capitata? Qualcuno ti ha detto: ma dai, davvero?
1: Ma no, più che altro tutti mi chiedono a un certo punto: ma qualcosa vedi ancora? Luce e ombra? Ho detto: no, io sono totalmente al buio.
0: Anche quella, no, quella che ti chiedono: vedi luce e ombra? Vabbè, ma cosa vuol dire vedi luce e ombra? Uno non ci vede, cosa vuol dire? Cioè,
1: dai. Ma sai, si illudono che con un po' di luce, un po' d'ombra, uno possa gestire una discesa fuori pista.
0: Insomma, io già quando mi alzo faccio fatica, insomma, quando c'è buio ci do delle... ho i piedi ormai distrutti, dita dei piedi, perché vado addosso a tutto, ma insomma dai, sono domande un po' così. Comunque dai, abbiamo già capito che Simona, con Simona il rischio di fare un'intervista troppo seria è praticamente nullo, dai .
1: Ma non bisogna prendersi sul serio, dai. Altrimenti la vita è una tristezza.
0: È vero, c'hai ragione. Tra poco continuiamo a parlare di montagna, di sport, autonomia e soprattutto di quella parola che sembra semplice ma cambia tutto, no? La fiducia. Prima però mettiamo un po' di musica nella nostra Summer Edition. Musica!
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è: dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo al telefono con Simone Atesio, che sta cercando di convincermi che fare sci alpinismo sia una cosa normale. Io personalmente ho già difficoltà a salire due piani senza chiedere l'ascensore, quindi adesso chiedo, scusami Simona, ma nel progetto Vedere con le orecchie, che è il progetto che ne abbiamo già parlato tempo fa, il suono diventa uno strumento fondamentale per orientarsi e praticare sport.
2: Esatto.
1: Com'è la sensazione di affidarti all'udito per leggere quello che succede intorno a te?
2: Ma guarda, allora innanzitutto è chiaro che avendo io perso la vista ho dovuto puntare molto sull'udito, no? Automaticamente diventa l'altro senso di riferimento, quello che noi uomini ci siamo un po' dimenticati di usare, ma che in caso di necessità diventa importante e lo riutilizziamo. Per cui io già mi costruisco, quando mi muovo nella mia quotidianità, delle mappe sonore, cioè dei riferimenti acustici che mi permettono anche di orientarmi. Il discorso della montagna è più complesso, soprattutto
1: certo, se
2: ci muoviamo nella montagna invernale, perché molto spesso questi riferimenti sonori vengono a mancare perché attutiti dalla neve, e quindi lì subentra la necessità di affidarsi di una persona altra, quello che diventa la guida, il conduttore, e di uno strumento che permette di seguire quella persona e di poterlo fare nel miglior modo possibile.
1: Sì, che sembra facile dirlo così, però poi insomma c'è insomma tutto un progetto, una cosa insomma da seguire.
2: Certamente, sì, detto così sembra una cosa banale, in realtà bisogna un attimino lavorarci sopra, no?
1: Cioè diciamo che l'idea è semplice, non banale, ma non così facile da seguire, ecco, questo voglio dire, bisogna impararla.
2: Esattamente, bisogna imparare, esattamente come guidare un'automobile, no? Cioè è
1: certo,
2: chiaro che se uno è capace a farlo è un atto normale fare l'accensione, spostare, insomma inserire le marce, quando si usavano le macchine con le marce e via dicendo. E la stessa cosa vale per questo sistema. All'inizio bisogna un attimino capire quale è la dinamica di questo flusso sonoro, e poi ovviamente pian piano si prendono bene le misure, si incomincia a capire la distanza da tenere rispetto alla guida, quelli che sono...
1: Questo
2: tutti...
1: parliamo di una discesa con gli sci, non nel senso...
2: Questo, certo, ma la parte più difficile è sempre la discesa.
1: Sì, sì, no, era per far capire che non è, cioè nel senso che noi l'abbiamo spiegato che comunque sciando è questa cosa qua, nel senso non l'avevamo detto prima, non l'abbiamo spiegato, ecco, gli sci.
2: Sì, sì, con gli sci, parliamo di una dinamica sugli sci, con
1: sì,
2: gli
1: certo,
2: sci.
1: Certo, certo, perché sennò uno dice, ma se c'ha bisogno basta che si appoggi con le mani e uno scende dalla montagna, no, non è questo, con gli sci.
2: No, esatto, no, assolutamente, cioè scendere a piedi è molto più semplice, e il problema è scendere
1: ma
2: con gli
1: scusa,
2: sci.
1: Scusa, c'è un momento durante la discesa di là che c'hai la guida davanti che spiego, la guida ha degli amplificatori che suonano musica rock
2: sì,
1: per farsi sentire, ma c'è, poi la spieghiamo meglio, durante una discesa un'attività in montagna a cui pensi, ecco, questo è esattamente il motivo per cui lo faccio.
2: Bah, perché quando senti lo spigolo dello sci che entra e la velocità che aumenta ti dà soddisfazione.
1: Quello non lo vedi ma lo senti.
2: Caspita, e lo senti molto bene.
1: Sì, e la cosa bella di questa storia è che non stiamo parlando soltanto di tecnologia, ma stiamo parlando di possibilità, perché a volte
2: esatto,
1: basta trovare il modo giusto per trasformare un non puoi, un proviamo, no?
2: Esattamente.
1: E noi comunque continuiamo, cara la mia amica, a provarci anche con la musica, perché abbiamo bisogno anche di quella in questo momento. Quindi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Simona Tesio, sportiva non vedente. Donare il sangue fa bene a te e agli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Bentornati con Simona Tesio, o Tesio, come si dice? Tesio, dico giusto?
1: Sì, giusto.
0: E con la nostra amica che ci sta parlando, ci sta dicendo un sacco di cose bellissime e se non ascoltate udite che non capite niente. Adesso voglio entrare un po' anche nella testa dell'atleta, perché la montagna non è soltanto muscoli, ma è concentrazione, fiducia e capacità di gestire anche la paura. Ne parlavamo prima con la velocità, no?
1: Esatto.
0: La cosa più difficile, qual è la cosa più difficile da affrontare fisicamente? Una salita oppure convincere la propria testa che quella salita si può fare?
1: Convincere la propria testa che la salita e poi la discesa si possono fare, perché comunque
0: anche da non vedenti.
1: Anche da non vedenti, certo, perché comunque, da non vedenti, la testa, quanti limiti ci mette.
0: Questo è il discorso, perché uno dice, ma dai, la salita, cosa vuoi che sia? Sì, ma prova a chiudere gli occhi, no?
1: Esatto. Ma comunque ti dico, la parte difficile non è tanto la salita quanto la discesa. Sai, quando io ho perso l'ultimo residuo visivo, ho ricominciato.
0: Ma io parlavo di salita, sai perché? Perché la discesa, quindi facevo capire la paura di salire per poi far capire che devo scendere. Hai capito perché dicevo salita? Cioè, il concetto di aver paura di salire è anche il fatto che poi bisogna scendere.
1: Esattamente, e quello è il problema. Io ti dico, la prima volta che ho rimesso gli sci nei piedi da cieca assoluta, non mi sono fatta il problema di scendere. Ho detto, adesso salgo, poi ci pensiamo.
0: Ah, vedi. Ma hai avuto paura poi?
1: Guarda, paura no, proprio paura no. La cosa più, poi il secondo passaggio è quello di fidarti di chi ti accompagna, perché ovviamente in tutto ciò c'è sempre qualcuno che mi accompagna, non potrei
0: certo.
1: andare con gli sci da sola.
0: E ricordiamo che chi accompagna ha un, adesso poi tecnicamente puoi dirlo in velocità, cos'ha davanti a te?
1: Allora, chi accompagna alla guida ha uno zainetto all'interno del quale è contenuto questo sistema che si chiama Magoo, progettato da Riccardo Cerutti, e una cassa acustica che però non amplifica il suono ma lo direziona. Quindi crea una specie di corridoio sonoro, no? Dentro il quale l'atleta è nella sua è esattamente in scia della propria guida. Spostarsi un 30-40 centimetri a valle o a monte rispetto a questa scia significa perdere l'intensità del suono e quindi perdere la scia della guida.
0: È un attimo però, eh.
1: È un attimo, perché tanto più si va veloce, tanto più facile uscire dalla scia. E poi non dimentichiamoci che nello sci le curve servono, come servono.
0: Servono, sì. Ma scusa, che velocità hai fatto magari davanti con una...
1: No, beh, io non facendo
0: più o
1: le gare,
0: meno, più o meno per
1: no,
0: capire.
1: Non saprei valutare che velocità faccio. No,
0: mai,
1: no, no.
0: Non te l'ha mai detto nessuno, più o meno?
1: No, non me l'ha mai detto nessuno.
0: Forse non te l'ha detto perché per non farti prendere paura, magari anche.
1: Non lo so, io quando scio sono molto concentrata su quello che sto facendo.
0: Vabbè, questo dimmi, scusa.
1: No, per cui se sento che davanti a me la guida va, io vado.
0: Vabbè, questa è la nostra amica Simona, che ormai abbiamo capito una cosa: se la vita le mette davanti una salita o una discesa, lei non cerca la strada più facile, cerca gli cerca gli scarponi.
1: Esattamente.
0: Tra poco arriviamo all'ultima parte della nostra chiacchierata e voglio parlare di una cosa fondamentale: il messaggio che uno sportivo come te può lasciare a chi pensa di avere davanti un limite invalicabile. E quindi noi adesso andiamo con la musica.

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Eccoci con l'ultima parte di questa bellissima chiacchierata con Simona Tesio, che poi mi ha detto: guarda, io vado anche in orto. Beh, adesso io vorrei capire cosa fai in orto, però, cioè, come te, nel senso, no, perché diciamolo, non ci vedi, e quindi in orto, vabbè,
2: sarebbe in orto si fanno le cose che si fanno in orto.
1: Sì, no, ma ho capito, certo. Vabbè, ma questo ne parleremo magari un'altra volta, perché se no
2: apriamo
1: un mondo, stiamo in montagna e parliamo dell'orto, ma ne parleremo, dai. Tu sei un esempio concreto di come lo sport può diventare anche un'inclusione vera e non semplicemente una parola da mettere nei comunicati stampa, no?
2: Bravissimo.
1: Certo, cosa dovrebbe cambiare ancora per permettere a una persona con disabilità di poter dire semplicemente: voglio fare questo sport?
2: Ma guarda, ci sono ancora grossissime difficoltà, perché c'è sempre poca disponibilità sia di risorse umane che di risorse economiche, ai noi, e quindi effettivamente c'è ancora strada da fare. Però io ritengo che i progetti come Vedere con le Orecchie siano fondamentali per far capire che si può praticare dello sport, divertirsi, anche magari raggiungere degli obiettivi e dei risultati importanti, come nel caso dell'atleta paralimpica Chiara Mazzel, che quest'anno ha portato a casa appunto ben 4 medaglie utilizzando il Magù. E comunque fare sport significa mettersi in gioco, noi persone con disabilità per primi, e far vedere ai normodotati che il limite è negli occhi di chi guarda e non di chi non vede.
1: Esatto. E soprattutto poi ricordiamo che una cosa importante, il nostro amico del progetto Magù, no? Lo ricordiamo, perché poi si è inventata una bella idea questa.
2: Certo, Riccardo Cerutti,
1: esatto,
2: sì.
1: Lo ringraziamo perché poi mi ha dato anche il tuo contatto, e quindi anche per poter parlare di questa cosa. Soprattutto qui nella nostra radio, che di limitazioni molto più semplici, che sono quelle di alcuni di non voler andare a donare il sangue, che è una cosa veramente sciocca, non andare a donare il sangue, è una limitazione cerebrale per chi deve farsi una puntura sul braccio. E...

0: bello del progetto vedere con le orecchie, non sostituire semplicemente ciò che manca, ma anche
1: assolutamente
0: insomma, trovare nuove strade.
1: Esattamente, esattamente, è proprio quello, trovare nuove strade, e la bellezza è anche che si creano dei rapporti di amicizia poi con le persone, perché bisogna appunto fidarsi e affidarsi a delle guide, e ho avuto l'occasione di sciare anche con persone meravigliose come Riccardo, certo, come altri
0: amici.
1: Altri amici che fanno sempre parte del progetto Vedere con le Orecchie.
0: E allora grazie Simona, tanto ci sentiremo ancora perché mi interessa il discorso dell'orto. E intanto
1: volentieri.
0: Grazie a chi lavora al progetto, grazie ad Avis Lanzo, e soprattutto anche grazie a chi dimostra che l'inclusione non si racconta ma si pratica, come anche il donare sangue. Quindi dimmi
1: esattamente.
0: Io intanto ti saluto e ti ringrazio.
1: Grazie a te Enrico e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Noi ci ritroviamo nelle prossime puntate sulla nostra radio e naturalmente nel podcast sul sito di Riso Fa Buon Sangue. Simona, prima di lasciarti andare, una cosa sola voglio dirti: la prossima volta che saliamo in montagna posso venire anch'io?
1: Ben volentieri, ti guido io.
0: Magari faccio un corso per non farmi seminare dopo 200 metri.
1: Ci pensiamo noi.
0: Grazie Simona, grazie mille, ciao.
1: Ciao.
0: E adesso musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Simona Tesio, sportiva non vedente. Donare il sangue fa bene a te e agli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine

0: bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: fanno rapire a chi le dolfini la guerra in Ucraina dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici e la periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia è sotto attacco, colpita Saratov, dove ci sono vittime. Lasciamo crescere, la pace in noi germoglierà nel mondo, così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre legato, il pontefice ha invitato a meditare sulla vita di Maria, anche se la scrittura non offre dettagli, ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land medio orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice non lascio, ma il vecchio continente si interroga sulla leadership di Merz. Folla ieri a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90, in Bosnia Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic.
1: Una grande folla ha accompagnato al cimitero il feretro di Ratko Mladic e almeno un migliaio ha assistito al suo funerale. Quello che è conosciuto con il soprannome di macellaio della Bosnia e condannato per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è invece riconosciuto per i nazionalisti serbi come un eroe. La scelta di una cerimonia pubblica con tutti gli onori di Stato non lascia indifferente la comunità internazionale, in particolare in Europa, che deve considerare l'ingresso della Serbia nell'Unione. La cerimonia religiosa si è tenuta presso la chiesa belgradese di San Luca Apostolo. Erano presenti persone di tutte le età, tra questi numerosi ex combattenti e 3 ministri del governo serbo, quello della giustizia, della cultura e dei trasporti. Il presidente serbo Vucic non era lì per altri impegni improrogabili. Mladic è morto il 27 agosto nel carcere dell'Aia nei Paesi Bassi, dove scontava la pena dell'ergastolo inflittagli dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Nuovo furto d'arte, questa volta a Cannes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. 4 opere di Renoir sono state rubate nella notte da 2 ladri nel museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate è di circa 9 milioni di euro. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,79%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
3: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
4: Trasmettiamo adesso la replica della 15ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 20 gennaio 2026.

0: Bentornati ad Almanacco del Giorno Pop. Siamo alla 15ª puntata, quella di martedì 20 gennaio, che poi dipende se lo ascoltate in diretta su Radio Incontri alle frequenze FM 88.4 e 92.8, in DAB Radio Digitale Toscana o streaming in podcast, che in quel caso su www.radioincontri.org potete sentire anche durante il resto della settimana.
1: Anche prima di andare a dormire, mentre dormite, magari vi torna anche meglio mentre dormite, potrebbe facilitare il sonno la nostra trasmissione. Cos'è Almanacco del Giorno Pop? È la più bella trasmissione di Radio Incontri in Blu, e lo diciamo senza falsa modestia. Una trasmissione in cui potete sentire parlare di film, dischi, libri, un sacco di cose interessanti purché siano pop e legate a quella settimana dell'anno in un modo o nell'altro.
0: Chi vi parla è Carlo Pasqui, e qui con me
1: c'è anche Alessandro Ferri, che non ha molto altro da dire, perché lascio subito la parola a Carlo per parlare del film di questa settimana.
0: Allora, in questa puntata, che durerà per la gioia di Alessandro solo 6 ore, perché parleremo di un argomento che se ne potrebbe parlare per ore ed ore. Sto scherzando, Alessandro, perché è molto preoccupato di questa cosa.
1: Sì, anche perché mentre stiamo registrando purtroppo non sono in formissima, lo potrete sentire dalla mia voce.
0: Oggi parleremo comunque della trilogia del Signore degli Anelli.
1: Siamo
0: più o meno nelle settimane in cui sono usciti i 3 film del Signore degli Anelli.
1: Di Peter Jackson,
0: che sono stati in tutto per tutto un successo, lo sono tuttora, perché sono quei film che... anche perché hanno una base di fan molto importante, che ancora vanno al cinema e la gente va a vederli ancora
1: anche nelle riedizioni.
0: Comunque, importantissimi film, importantissimo il libro. Alessandro, che rapporto hai con questi...
1: Allora,
0: libri?
1: Forse sì, poi parlerò ovviamente anche del mio rapporto, ma intanto diamo un pochino di informazioni essenziali per chi fosse vissuto, diciamo, su Marte negli ultimi 20 anni e non avesse idea di che cos'è Il Signore degli Anelli. Si tratta di una trilogia di libri scritta negli anni 50 dallo scrittore inglese del Novecento, dallo scrittore inglese John Tolkien, e in cui si racconta come, diciamo, un gruppo di personaggi riesca a liberarsi dell'anello del potere, che poi è in realtà nelle mire del principale capo delle forze del male, tale Sauron, che vuole impadronirsene per conquistare la Terra di Mezzo, quindi quell'universo in cui è ambientata l'opera. Come abbiamo detto, all'inizio degli anni 2000 sono usciti appunto gli adattamenti cinematografici, che hanno avuto un enorme successo sicuramente di pubblico, ma alla fine anche di critica, perché in particolare il terzo film, Il Ritorno del Re, ha ottenuto un numero di Oscar che soltanto Ben Hur era riuscito a raggiungere molti anni prima. Se devo raccontare il mio rapporto col Signore degli Anelli, è un rapporto abbastanza lungo, perché ho avuto il piacere e la fortuna di leggerlo prima che uscissero i film, quindi in un'epoca in cui di fatto nessuno lo conosceva. Era un romanzo abbastanza di nicchia, poi anche per la sua estensione, perché comunque la raccolta intera appunto delle 3 parti effettivamente supera abbondantemente il migliaio di pagine, e a me, che ero un giovane studente, aveva suscitato interesse proprio la dimensione. Non avevo mai fatto letture significative se non romanzi o testi per l'infanzia, quindi volli buttarmi a capofitto in questa storia, che poi è veramente affascinante. Poi spiegare agli amici delle medie in cosa consistesse per esempio la differenza fra un nano e un hobbit già non era semplice, però poi quando è uscito il film tutto è stato molto molto semplice. Ho apprezzato molto i film, perché effettivamente sono un adattamento convincente, che ha inevitabilmente fatto dei tagli rispetto alla storia raccontata da Tolkien, ma non c'era possibilità, secondo me, di fare diversamente, e quindi tuttora li riguardo con piacere, perché ancora oggi li ritengo estremamente validi.
0: Tra l'altro, sì, appunto, anche da un punto di vista proprio di effetti speciali, cioè guardare i film si iniziano a notare alcune piccole imperfezioni, però a distanza di più di vent'anni effettivamente è incredibile. Tra l'altro, una produzione molto complicata, ma che è stata in tutto per tutto una scommessa, perché i 3 film furono girati in una volta sola, andando in Nuova Zelanda, tant'è che è l'unico posto che si potrebbe definire un po' come il villaggio dei puffi, perché c'è la montagna, c'è il mare, c'è la pianura, c'è la collina, lì si trovavano tutte le ambientazioni che servivano per questa pellicola, e tutti e tre i film furono girati consecutivamente e poi usciti di anno in
1: anno.
0: Quindi
1: se la Compagnia dell'Anello, che è il primo, non avesse ottenuto il successo, grande successo, chissà cosa sarebbe accaduto agli altri. Magari non li avrebbero fatti uscire, se sarebbero tenuti le riprese per sé.
0: Era un altro mondo. Ora questa cosa capita più facilmente, infatti l'abbiamo vista il mese scorso quando abbiamo parlato di Avatar, che se non andava bene il terzo film non sarebbero stati fatti due successivi,
1: il primo dei tre.
0: Esatto, e invece in questo caso qui, facendoli tutti insieme, probabilmente magari sarebbero usciti in VHS.
1: Era home video. Una volta, allora, all'epoca effettivamente il primo è del 2001 o il 2002, ora sì, non ricordo bene. E all'epoca effettivamente il mercato del home video andava tantissimo. Ora in realtà va molto ugualmente, però ora c'è la piattaforma di streaming. Ma quello che una volta erano i blockbuster lì, visto che noi ci occupiamo di cultura pop, sarebbe interessante approfondire anche cos'è stato del mondo del videonoleggio, che per decenni ha avuto un peso fondamentale anche nella formazione degli artisti. Pensiamo a Quentin Tarantino, che è diventato Quentin Tarantino perché per sbarcare il lunario, come si dice, lavorava in una videoteca.
0: Tra l'altro credo che l'ultimo dei blockbuster sia stato chiuso da poco, il famoso ultimo,
1: mi pare, era in Canada o in Alaska, se non ricordo male,
0: una cosa del genere, che però era l'ultimo baluardo di quel mondo che ancora resisteva. E poi
1: internet chiaramente ha cambiato tutte le carte in tavola. Cos'altro possiamo dire del Signore degli Anelli di Peter Jackson? Ma alla fine, in qualche modo, inevitabilmente parliamo anche di quello di Tolkien.
0: No, ma allora, è stato sicuramente tutti e tre i film sono stati importanti anche per, ovviamente, gli attori stessi, che ne sono stati lanciati alcuni erano già famosi. Penso a Ian McKellen, l'attore che fa Gandalf, che mi sembra che aveva l'attivo già comunque un Oscar perché lì c'è il discorso che lui è uscito anche la polemica da pochi giorni, era stato candidato l'anno che vinse Benigni, e che
1: quindi la colpa di Benigni
0: che era il grande, uno
1: Vabbè,
0: dei grandi
1: comunque
0: favoriti.
1: Ian McKellen con il Signore degli Anelli è diventato una figura quasi mitologica del cinema, vuoi anche perché è un attivista, insomma anche una storia personale interessante, però effettivamente lì ha raggiunto la sua consacrazione. Poi Liv Tyler, poi Viggo Mortensen, Elijah Wood,
0: lì è, diciamo che si è un po' rilanciato nella sua carriera fino a vincere per Green Book l'Oscar, che è un grande film anche quello. Poi c'è stato Orlando Bloom
1: è stato lanciato lì.
0: Il nostro Sam, che ne abbiamo già parlato,
1: Sean Austin per Stranger Things, ma anche per i Goonies
0: soprattutto. Quindi un cast molto vario, molto importante. E per non dimenticarci del nostro Boromir, che gli piaceva morire lì e poi va a morire anche nel Trono di Spade. Quindi c'è tutti questi riferimenti,
1: perché nella prima stagione del Trono di Spade interpreta
0: dopo dieci anni non è uno spoiler perché dopo 8 stagioni
1: siamo assolti da questo
0: esatto, e quindi niente, per importantissimo insomma per il cast. Peter Jackson ha avuto invece dei successi un po' altalenanti dopo il Signore.
1: Sì, allora diciamo, ha trovato intanto una bella opportunità, cioè quella di girare la trilogia dello Hobbit. Poi anche qui ho fatto un chiarimento, perché lo Hobbit tecnicamente era un libro molto più breve rispetto al Signore degli Anelli, però diciamo per motivi commerciali è stato deciso di renderla una trilogia di film, inserendo tanti elementi che nel testo originale non c'erano. Il risultato è più che dignitoso, anche se sinceramente forse è stato un po' un azzardo da un punto di vista proprio di rispetto dell'originale, andare a trarre da un romanzo per l'infanzia che di fatto è di 200-300 pagine neanche, trarre ben tre film, esattamente come era accaduto per il Signore degli Anelli, che però era molto più esteso. Però se escludiamo, diciamo, quindi gli adattamenti dello Hobbit, sì, di Peter Jackson effettivamente non abbiamo avuto altre prove particolarmente celebrate dopo il Signore degli Anelli.
0: Tra l'altro, appunto, tornando un po' a quello che hai detto dello Hobbit, è un appunto giusto, nel senso che intanto la differenza può essere questa: se uno si approccia alla lettura può essere interessante per capire lo stile di Tolkien. iniziare proprio da Hobbit e poi andare al Signore degli Anelli, perché
1: ci sta, anche perché è molto più accessibile, è molto più
0: Hobbit si può leggere tranquillamente anche a 12-15 anni, insomma. Il Signore degli Anelli diventa una lettura un attimino più impegnativa, mentre il film, vabbè, la trilogia del Signore degli Anelli si fa la maratona di 12 ore tutta consecutiva, quindi quella va bene,
1: così per passare un fine settimana in allegria.
0: I film, come dice Alessandro, c'ha delle cose interessanti, però c'ha tante aggiunte. Ma parlando di aggiunte, non aggiungiamo altro, andiamo in conclusione con la canzone.
1: La canzone che noi ci andiamo ad ascoltare è tratta ovviamente dalla colonna sonora del Signore degli Anelli, appunto, del primo film. È una canzone di Enya e si chiama May It Be.

0: Avete appena ascoltato Enya e adesso nel secondo blocco Alessandro ci presenta il disco del giorno.
1: Il disco del giorno è un album pubblicato nel 2009, è un EP, quindi in realtà poco meno di un album, molto più breve, opera di Bon Iver, un altro personaggio interessantissimo, diciamo uno degli artisti più importanti che abbiamo nella scena del, come lo possiamo chiamare, indie folk oppure pop folk. C'è anche l'elettronica. Effettivamente è difficile inquadrare Bon Iver da un punto di vista del genere, proprio perché è uno che ha sempre in qualche modo trovato allargato i confini dei generi. L'album si chiama Blood Bank ed è il suo diciamo secondo lavoro dopo For Emma Forever Ago, che era il suo disco diciamo di lancio. E quindi in tutto sono 17 minuti che vanno ascoltati come se si ascoltasse appunto una sinfonia, anzi meno che una sinfonia perché dura molto meno. Blood Bank è un modo per avvicinarsi a un artista che ha segnato un'epoca, perché di fatto in qualche modo ha aperto la strada a tutto l'alternative folk degli anni 2010, che poi sono stati un pochino anche il momento di maggior successo dell'alternative folk, ma allo stesso tempo vi permetterà di conoscere un artista che ha in qualche modo dimostrato, in un'epoca in cui ormai anche l'impiego dei mezzi tecnologici era già fortissimo, che si poteva tornare alle origini, perché di fatto For Emma Forever Ago, che è la sua prima prova, ma anche Blood Bank, sono frutto di sessioni registrate in totale autonomia da parte dell'artista, e quindi in qualche modo si torna al modo tradizionale di fare musica, una musica che parte direttamente dal cuore e che si esprime nell'uso degli strumenti senza andare a cercare una diciamo degli arrangiamenti artefatti o un qualcosa di enormemente superiore alle possibilità del singolo. Quindi assolutamente merita di essere ascoltato, un disco tra l'altro che ha ispirato anche altri artisti, per esempio Woods venne campionata da Kanye West quando ancora Kanye West non era diciamo impazzito, comunque non aveva raggiunto le posizioni di oggi, e che quindi merita di essere preso in considerazione. Poi quando avrete tempo ascoltatevi anche la restante produzione di Bon Iver, sia quella dei primi anni sia quella dei più recenti. Proprio quest'anno è uscito Fable Stable, che è un disco veramente nel 2025, in realtà ormai siamo nel 2026,
0: come a scuola bisogna abituarsi
1: è appunto ancora uno tende a scrivere la cifra dell'anno prima, però anche Sable Fable rappresenta una proposta interessantissima, proprio perché Bon Iver è un po' come era una volta David Bowie, non mantiene mai le stesse caratteristiche ma si evolve radicalmente da un disco all'altro. Gli ingredienti sono quelli, cioè il folk e l'elettronica, talvolta i falsetti, ma poi la ricombinazione è sempre assolutamente originale. Quindi ovviamente, dato che il disco è Blood Bank, ci ascoltiamo la title track di Bon Iver, Blood Bank, cioè la banca del sangue.

0: Abbiamo ascoltato Blood Bank di Bon Iver, uno dei miei artisti preferiti, quindi anche in questo caso ho voluto un pochino mettere il mio zampino, ma di fatto questa è una trasmissione che serve anche un pochino a raccontarci, a raccontare i nostri gusti. Speriamo che vengano incontro ai vostri interessi e alle vostre esigenze. Se però non lo fanno, avvisateci, fatecelo sapere. Avete delle proposte, dei consigli, dei suggerimenti o anche soltanto della musica che vorreste far ascoltare, scriveteci. Appunto c'è il numero WhatsApp di Radio Incontri, ma ci sono anche altre possibilità di contattarci, per esempio attraverso la pagina Facebook della radio, e quindi abbiamo molto piacere a ricevere un vostro feedback in questa puntata di gennaio. Quindi chiedo a Carlo cosa raccontiamo invece per quello che riguarda i libri.
1: Allora, oggi parliamo di un libro molto particolare che è uscito nel 2024, se non ricordo male.
0: Quindi recentissimo.
1: È recentissimo. Un libro che mi è stato consigliato da un'amica di lettere, che a mia volta...
0: Quindi una studentessa universitaria di lettere.
1: Esatto. A mia volta consigliato a un compagno di studi e anche al mio maestro Alessandro Ferri.
0: Il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. A proposito di citazioni totalmente gratuite, sì, l'ho letto anch'io grazie a Carlo, anzi no, letteralmente Carlo mi ha regalato questo libro.
1: Esatto, bisogna dire il titolo, che si sta parlando della ricreazione finita di Dario Ferrari,
0: edito da Sellerio
1: Editore, e è un libro che appunto parla di uno studente un po'...
0: di un dottorando, precisamente.
1: Sì, ci arriva dopo un inizio un po' particolare, perché Marcello, il protagonista, è un trentenne che non ha voglia di crescere sostanzialmente, è
0: la sindrome di Peter Pan,
1: è in questa fase post, ancora post adolescenziale. La fidanzata cerca di portare avanti il rapporto, lui torna indietro, il padre,
0: la fidanzata muore. Benestante, se non ricordo male, perché il padre aveva dei cantieri o comunque aveva un ruolo importante a Viareggio, che è la sua città di provenienza.
1: Esatto. Il padre invece di lui cerca di dargli il bar di famiglia, ma lui non ne vuole sapere, e per sfidare tutti quanti, sapendo che tanto non ci sarebbe riuscito,
0: si presenta
1: a un concorso per il dottorato in lettere e incredibilmente vince la borsa di studio, e quindi inizia questa avventura nel mondo universitario
0: accademico.
1: È molto particolare perché intanto ti spiega un po' le dinamiche del mondo accademico, ovviamente ingigantendo un po' di cose, ma neanche così tanto, da quello che mi diceva anche Alessandro. Il suo professore, che lo prende sotto l'ala, è un barone universitario di nome Sacro Santi, e praticamente quello che fa girare tutto quello che succede dentro la scuola,
0: dentro il dipartimento precisamente. E effettivamente sì, io confermo quello che ho detto a Carlo. Io ho frequentato il dottorato di ricerca, e quindi posso dire che effettivamente la descrizione che fa Dario Ferrari, tra l'altro proprio in una facoltà di lettere, quindi la descrizione che fa Dario Ferrari è veramente molto puntuale, molto precisa, delle dinamiche che si creano all'interno di un'università, anche per esempio la sua stessa missione al dottorato, che avviene più che altro, non so se avete presente un famoso video della Jalapas Band che commentava questo pattinatore, mi pare si chiamava Bradbury o qualcosa del genere, che vinceva perché tutti gli altri cadevano.
1: Il grande Steven Bradbury.
0: Il grande Steven Bradbury. La stessa cosa di fatto succede al protagonista, a Marcello, perché sostanzialmente tutti gli altri candidati si fanno fuori fra di loro, perché ognuno ha il sostegno di questo o quel barone che, per antipatia personali, non possono, quindi non vengono ammessi per le antipatie personali fra i loro sostenitori, quindi alla fine proprio Marcello, che non è sostenuto da nessuno, riesce a entrare. Ma anche è molto realistico il modo in cui viene presentato il lavoro di ricerca all'interno appunto del dipartimento, l'esperienza all'estero, tutte cose che chi ha frequentato questi ambienti in realtà conosce. Poi c'è anche un po' di elemento fantasioso, fantastico, fantastico inventato, ovvero Marcello deve fare questa tesi di dottorato su uno scrittore viareggino che non è mai esistito,
1: tale Tito Sella.
0: Esatto, questo Tito Sella di fatto non è mai esistito, che avrebbe delle origini, diciamo, come terrorista negli anni 70, poi fugge a Parigi e qua diventa scrittore. Il riferimento probabilmente è a figure come quelle appunto di Tony Negri, ma anche Cesare Battisti, per esempio.
1: Allora, per la precisione, appunto, è un terrorista che finisce in galera e poi dopo, in un momento successivo, va a Parigi. Però nel frattempo che è in galera scrive i suoi romanzi, che non sono dei grandi successi, però scrive dei romanzetti, e fra i romanzi c'è questa Fantasima, che è una presunta autobiografia, che è quella che il professore chiede a Marcello di ritrovare.
0: E lui in qualche modo mi pare che riesca a ritrovare sostanzialmente i contenuti della Fantasima. Però di fatto è appunto il classico espediente tipico della letteratura dall'Ottocento, quindi del romanzo nel romanzo, del racconto nel racconto, perché fondamentalmente la narrazione avviene su questi due piani paralleli: da un lato c'è il racconto di Marcello, dall'altro c'è la storia di Tito Sella sin da ragazzo, anche per mettere a confronto com'era la società degli anni 60 e 70, quando c'erano gli ideali in modo spesso anche molto spinto, che poi portavano anche che hanno portato al terrorismo, portavano alla violenza, e invece la società molto più disincantata odierna, che è invece quella in cui di fatto Marcello si trova a vivere.
1: Come diceva Alessandro, una delle cose più particolari è il fatto che il libro è sostanzialmente diviso in tre parti, però diciamo che sono quattro, perché le tre parti sono quelle
0: speculari,
1: del protagonista di Marcello, la storia che va avanti nelle fasi sostanzialmente anno per anno del dottorato, possiamo dire, ma poi c'è una parte in mezzo che è il romanzo nel romanzo, che sembra di essere proprio da un'altra, sembra di avere iniziato un altro libro, perché ti trovi proprio in un altro mondo e viene raccontato proprio la storia di questo Tito Sella dal suo punto di vista, quindi ti trovi a un certo punto proprio smarrito nella narrazione. E però è una cosa interessantissima, perché è un libro che scorre benissimo, sì, ti fa capire alcune cose del mondo universitario, però c'è anche tutta una storia che comunque viene portata avanti, e poi appunto il perché il professore, il barone universitario, chiede proprio di fare questa ricerca su questo Tito
0: Sella. E qui non possiamo rivelare niente, però sicuramente conosceva Tito Sella, ecco, questo è evidente. E niente, quindi vi consigliamo la lettura, perché poi se vi fate prendere veramente si conclude in poco tempo, per quanto non sia un romanzo diciamo di poche pagine, è un po' più impegnativo di altri, però effettivamente cattura abbastanza l'attenzione, quindi assolutamente consigliatissimo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
1: Quindi, in conclusione di questa puntata, Alessandro, cosa ci proponi?
0: Allora, io appunto, dato che per parlare del personaggio di Marcello, quindi di una figura che almeno all'inizio, come abbiamo detto, è un Peter Pan che non si vuole prendere le sue responsabilità, penso che il modo più opportuno sia ascoltare un bellissimo pezzo degli After Hours di Manuel Agnelli, che si chiama Non è per sempre, e mi sembra il modo migliore per commentare anche questi atteggiamenti, diciamo, tardo adolescenziali, che talvolta abbiamo anche noi di Almanacco del Giorno Pop, ma ormai diciamo bisogna crescere. Se vi ricordate, qualche puntata fa abbiamo ascoltato la canzone dei Black Sabbath sui cambiamenti. Ogni tanto i cambiamenti sono anche necessari.
1: E con Non è per sempre degli After Hours ci risentiamo la prossima settimana.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 8 settembre 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino con minime stazionarie o lieve calo. Nel pomeriggio annuvolamenti sparsi sui rilievi con possibilità di isolati e brevi rovesci in Appennino. Serata con tempo stabile. Temperature massime stazionarie o lieve flessione sempre di diversi gradi sopra le medie del periodo. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: sapere a chi le dolfini la guerra in Ucraina dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump. Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, anche la Russia sotto attacco colpita Saratov. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia che gli inviati americani hanno escluso un ingresso di Kiev nella NATO. Noi vogliamo continuare il dialogo. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata dell'AfD e sulla leadership di Merz. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dal CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
1: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, Lina allo studio.
0: Prosegue terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,41%, a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Walter La Vitola voleva proteggere Siegfried Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, sperava in un riscatto sociale, per questo ha organizzato un attentato nei confronti del giornalista, lo dicono i legali del faccendiere riferendo le dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame che si sono riservati sulla concessione dei domiciliari. Nuovo furto d'arte, questa volta Cannes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. 4 opere di Renoir sono state rubate nella notte da 2 ladri nel Museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata però abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate è di circa 9 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 8 settembre 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino con minime stazionarie o lieve calo. Nel pomeriggio annuvolamenti sparsi sui rilievi con possibilità di isolati e brevi rovesci in Appennino. Serata con tempo stabile. Temperature massime stazionarie o lieve flessione sempre di diversi gradi sopra le medie del periodo. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci con Carla Rossi alla nostra Fontana del Villaggio. Questa è una bella storia, l'abbiamo presa e scelta dal quotidiano Avvenire. È la storia di Andrei, è la storia di una vita spaziosa che è diventata famiglia. La frase di un ragazzino di 14 anni racconta meglio di molte parole la storia di una famiglia nata dall'affido. Tutti mi entrano nel cuore. Enea e Giulia Simonato raccontano il cammino che li ha portati ad accogliere. Mamma, la mia vita è spaziosa. Forse volevi dire spaziale. No, proprio spaziosa, perché tutti mi entrano nel cuore. Questo è il dialogo avvenuto sulla spiaggia del Veneto tra Andrei, 14 anni, la madre adottiva Giulia. E è una storia che al meeting di Rimini ha raccontato Enea Simonato, il papà di Andrea, il marito di Giulia. Titolo dell'incontro: mi dici quando sei rinato? E una chiacchierata che ha tenuto incollate centinaia di persone. Nel cuore, quello di Andrei, c'è stato un allargamento a dismisura, assieme a quello di mamma e papà, arrivati gradualmente all'adozione, senza sentirsi eroi, proprio perché gli atti eroici, dicono loro, noi non li abbiamo fatti, anche se francamente un po' ci sarebbe da definirli tali. Questa è la loro storia, così l'ha raccontata Enea. Giulia ed Enea si conoscono a Padova, lei lavora lì, lui sta finendo il dottorato, ma l'ultimo anno lo trascorre negli Stati Uniti, si vedono solo 2 o 3 volte, ma al ritorno decidono di sposarsi nel 2008 per il desiderio di stare insieme, fare un cammino insieme. Passano 8 anni, i figli non arrivano, ma non la vivono come una tragedia. Ne parlano con i loro amici, ma un amico gli suggerisce di parlare con un prete che se ne esce con una delle tante sue colorite ma efficaci espressioni. A volte il Signore ti fa stare come con il sedere sul ghiaccio. I coniugi Simonato continuano a lasciare che le cose accadano, come l'incontro con Suor Lucia, una monaca trappista, che dice loro: tra voi vedo tanto bene, perché non provate a dare questo bene? Ancora l'incontro con una casa famiglia a Padova. Giulia gioca con le bambine, ne ha con i bambini, ma ne vede uno sempre in un angolo, colpito da tetraparesi. Si avvicina, non parla, se non con il linguaggio del gioco delle costruzioni. Una domenica dopo l'altra la costruzione diventa sempre più alta. Quel bimbo accetta di farsi imboccare da Enea, che poi ogni giorno, uscito dall'ufficio, non vede l'ora di passare da lì per imboccarlo. Ed è da quando ho iniziato a dargli da mangiare che l'ho sentito mio figlio, dice. Le carte, l'affido, l'adozione sono venuti dopo. Quel bambino è Andrei, 4 anni. Proprio il giorno del compleanno la psicologa dice a Giulia: c'è una famiglia che vuole prenderlo in affido, ma voi potete continuare comunque a vederlo. E Giulia risponde di botto: ma allora lo prendiamo noi in affido. Una frase tremenda, perché i coniugi non ne avevano mai parlato tra loro. Giulia teme di averla fatta grossa. Chiama il marito e gli dice: scappiamo via. E così fanno, di corsa. Ci stava accadendo qualcosa di troppo grande, che in effetti si compie, grande, ma nella migliore accezione del termine. Ottengono Andrea in affido, lo portano a casa e ad ogni portone lungo la strada Il piccolo chiede se quella casa sua, casa loro, ne aveva un grande bisogno, ricorda Inea. Da quel giorno la nostra vita contempla tre parole: voluto, amato, accolto. Intanto Andrei inizia ad andare a scuola, prima elementare in pieno lockdown, con insegnante di sostegno. In seconda, la classica domanda: cosa vuoi fare da grande? Risponde: scrivere un libro. E lo fa senza che i genitori ne sapessero niente, e racconta la sua storia. E ogni volta quando incontra una persona che non conosce, chiede subito: mi racconti la tua storia?

Questa era la colonna sonora originale di Carlo Virgi, racconta la tua storia. E questa è la storia a Roma dei quartieri solidali. La Caritas diocesana a fianco degli anziani per vincere la solitudine. Un progetto partito nel 2014. Oggi coinvolge 14 parrocchie, garantisce forme di accompagnamento e di aiuto, ma anche gite, laboratori, occasioni di incontro, socialità al cittadino che in vari momenti dell'anno, ma soprattutto anche nel periodo estivo, resta solo. E c'è una rete di volontari, spesso anche loro pensionati, che si attivano. È una rete che inizialmente è nata come progetto in tre parrocchie e oggi ne abbraccia 14. E soprattutto nel periodo estivo, i mesi di luglio, di agosto, quando la solitudine e l'abbandono bussano forte, sono quartieri solidali. È un'iniziativa coordinata da Alessia Celentano della Caritas Diocesana di Roma. Garantisce forme di aiuto e di accompagnamento ai cittadini grazie al supporto di volontari, spesso anziani a loro volta, magari appena andati in pensione. E è molto labile la linea fra chi aiuta e chi ha aiutato. Spesso si tratta di amici, di conoscenti che si danno una mano. La finalità è proprio quella: favorire le relazioni all'interno della comunità. La cura gli uni degli altri, il senso di appartenenza a livello di vicinato e di quartiere, il coinvolgimento delle persone fragili, poco integrate nel tessuto sociale, affinché possano trovare una rete di protezione, un accompagnamento alle loro storie negli spazi comuni e nelle persone del quartiere. Come funziona in concreto il progetto? Le segreterie restano attivate 24 ore su 24 nelle 14 parrocchie aderenti. C'è un telefono cellulare che passa da un volontario all'altro e raccoglie le richieste di aiuto, orienta ai servizi, garantisce una risposta tempestiva alle esigenze degli anziani e delle loro famiglie. Per l'assenza delle persone che di solito le assistono e del vicinato, molti anziani hanno bisogno di essere accompagnati a fare la spesa, a una passeggiata al parco, in farmacia. I volontari sono disponibili anche per andare a mangiare con loro una pizza la sera, per stare anche un'ora al telefono a tener loro compagnia. Quartieri solidali, di solito può contare su 360 volontari in tutto. In alcune parrocchie sono 60, in altre 20. Resta garantito sempre, anche d'estate, il servizio di trasporto sociale. Ci sono gli accompagnamenti per le visite mediche, per gli appuntamenti sanitari. E sono diverse le occasioni di incontro e di socializzazione in tante parrocchie. I giardini parrocchiali sono aperti ogni sera a partire dalle 18. Si offrono bibite fresche durante un momento di socializzazione pomeridiano e vengono proposti diversi appuntamenti. C'è anche un weekend dell'amicizia. Un viaggio di 4 giorni in pullman a Pompei e Napoli, riservato a una cinquantina di anziani che non hanno la possibilità di organizzare autonomamente una vacanza. Ad accompagnarli, oltre a una decina di volontari che abitano il territorio,
una comunità che si aiuta come può. E tra questi volontari, per molti anni c'è stato anche Francesco, un ex preside, professore novantenne, e veniva da una parrocchia, parrocchia Santa Bernadette di Colli Aniene, nella stanza messa a disposizione per un laboratorio di cultura. Partecipavano tanti anziani ai suoi incontri, un luogo d'amicizia, di scambio. Lui preparava con tanta passione foto e video per proporre viaggi virtuali a Roma. Alle sue spiegazioni seguivano le domande, le opinioni dei partecipanti, stimolati a esprimere il loro pensiero. Diceva di voler far volare le persone alla ricerca della bellezza che ci aiuta. Poi Francesco purtroppo si è aggravato e recentemente è venuto a mancare. Era una delle persone che aveva compreso a fondo il progetto, commenta la coordinatrice del programma di animazione. Secondo Trincia, direttore della Caritas Romana, le persone anziane appartengono a quella città nella città, costituita dal 46% del totale delle famiglie romane residenti, composte da una sola persona. La piaga della solitudine non scelta costituisce però un'opportunità per annunciare il Vangelo, per praticare la via della fratellanza universale, laddove in comune c'è il desiderio e il piacere di promuovere e testimoniare in prima persona le relazioni di vicinato, cioè essere accanto, il farsi prossimo, il rendersi utile nelle difficoltà della vita quotidiana a chi accanto non ha proprio nessuno. Quartieri solidali.

La solitudine di Laura Pausini per concludere questo programma di oggi. Radio Incontri vi saluta, Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì, c'è la nostra fontana del villaggio, ma seguiteci anche attraverso la vostra auto in DAB e alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Buongiorno, martedì 8 di settembre, queste le notizie del GR Valdichiana, in redazione Giorgio Fanelli. Apriamo il nostro notiziario parlando di quello che è il settore trainante della nostra provincia, della nostra città, cioè il migliaio di aziende orafe. E quindi stiamo parlando della terza giornata di Vicenza Oro settembre 2026, la manifestazione organizzata da Italia Exhibition Gruppo con in fiera i 1300 brand espositori da 40 paesi, una quota estera pari al 45% e 910 i buyer da 73 paesi, in crescita del 33% rispetto all'edizione di settembre 2025, ospitati grazie alla collaborazione con Maeci e ICE Agenzia. Secondo Federpreziosi, nel 2025 dai turisti stranieri 910 milioni di acquisti nelle gioiellerie italiane. Le gioiellerie come ambasciatrici del Made in Italy nel mondo. Nel 2025 le vendite di gioielli e preziosi ai turisti stranieri hanno raggiunto un valore stimato di 910 milioni di euro, circa il 13% dei ricavi annui delle gioiellerie e l'11% degli 8,6 miliardi spesi complessivamente da visitatori internazionali per l'acquisto di beni nel nostro paese. È quanto emerge dalla presentazione dell'indagine I preziosi e i gioielli Made in Italy nel mondo, il contributo delle gioiellerie italiane realizzata da Federpreziosi Confecommercio in collaborazione con Format Research in programma ieri a Vicenza Oro settembre 2026. Il 75% delle gioiellerie italiane annovera turisti stranieri tra i propri clienti e quasi un esercito su 5 realizza con loro almeno il 10% delle vendite. A trainare la domanda sono artigianalità, qualità e origine italiana del prodotto, mentre l'oreficeria risulta la categoria più richiesta. Dalle risposte dei turisti emerge che per quasi il 48% l'acquisto di un gioiello era già contemplato prima della partenza per l'Italia e l'84,8% degli acquirenti stranieri si dichiara favorevole ad acquistare nuovamente gioielli Made in Italy. L'osservatorio evidenzia inoltre un settore in fase di consolidamento. Nel 2026 operano in Italia 11.705 gioiellerie con oltre 30.300 addetti e un fatturato stimato vicino ai 7 miliardi di euro. Si è concluso lo scorso 1 settembre il 24esimo viaggio in Zambia di Carlo Landucci, presidente dell'associazione Gli Occhi della Speranza. Alla missione iniziata il 20 agosto, durata 12 giorni, insieme a Landucci hanno partecipato anche 4 volontari. Sono oltre 40 le missioni compiute complessivamente dall'associazione che in Zambia, in collaborazione con le suore battistine presenti nel continente africano da molti anni e impegnate attraverso 120 religiose e 25 missioni attive, è loro che gli Occhi della Speranza affidano i proventi che di volta in volta vengono utilizzati per le varie necessità. Un legame particolare inoltre unisce Landucci a Suor Carmela, referente dell'associazione, 90 anni. È l'ultima religiosa italiana delle suore battistine rimaste in Zambia. Il punto di riferimento dell'attività è la St. Joseph Mission, che accoglie 135 bambini e ragazzi sordi ai quali viene insegnata la lingua dei segni. Da qui i volontari si spostano verso altre località per acquistare e consegnare materiali, beni di prima necessità, affrontando tragitti spesso lunghi e complicati. Gli spostamenti vengono effettuati con un pulmino a 16 posti acquistato nel 2012 grazie ad una donazione di 40.000 euro raccolta dal Rotary Club della Valdichiana. Ogni viaggio ci permette di verificare direttamente le necessità delle missioni e di trasformare le donazioni ricevute in interventi concreti. Quest'anno, grazie al contributo di due privati di Arezzo, siamo riusciti ad acquistare sul posto il pezzo necessario per riparare la cella frigorifera, utilizzare per i bambini sordi della St. Joseph, dichiara Carlo Landucci. L'impegno Gli Occhi della Speranza riguarda anche il lebbrosario. Oggi sono 9 le famiglie colpite dalla malattia, in miglioramento rispetto al 2002 quando le famiglie all'interno erano 25. E anche Castiglio Fiorentino contribuisce al miglioramento delle condizioni del lebbrosario e alla cura delle famiglie. Il ricavato del torneo di bocce organizzato al Circolo della Noceta consente infatti di provvedere al mantenimento di una delle famiglie. L'associazione segue inoltre un orfanotrofio che accoglie una ventina di bambini accompagnandoli nella crescita nel percorso scolastico fino alle scuole superiori. Attualmente attraverso i progetti da Gli Occhi della Speranza vengono sostenuti negli studi una decina di ragazzi. Conclusa la missione in Zambia, l'associazione ha già il lavoro per il prossimo viaggio in Sierra Leone, dove insieme ad un gruppo di medici del Veneto ha contribuito alla realizzazione di un piccolo ospedale. Nuova disciplina del disco orario in piazza del municipio a Castiglion Fiorentino e ai giardini pubblici. Castiglion Fiorentino da lunedì 7 settembre sosta gratuita per un massimo di un'ora in piazza del municipio e di mezz'ora nei parcheggi di piazza Matteotti, intensificati i controlli della polizia municipale. Da ieri, lunedì 7 settembre, è entrata in vigore dalle 8 alle 20 dei giorni feriali la nuova disciplina del disco orario in piazza del municipio e nei parcheggi di piazza Matteotti sul lato dei giardini pubblici. In piazza del municipio sarà consentita la sosta gratuita per un massimo di un'ora, con obbligo di esporre il disco orario. Negli stalli di piazza Matteotti, situati sul lato dei giardini pubblici, invece la sosta resterà gratuita, ma sarà consentita per un massimo di 30 minuti, sempre con esposizione del disco orario. La nuova regolamentazione è stata introdotta per favorire una maggiore rotazione dei veicoli e rendere più facilmente disponibili gli spazi di sosta nelle aree centrali della città, caratterizzate dalla presenza di numerose attività commerciali e servizi. Contestualmente, all'entrata in vigore della nuova disciplina saranno intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale nel settore storico e nelle strade limitrofe, con particolare attenzione al rispetto dei tempi di sosta e alla corretta esposizione del disco orario. Questa nuova disciplina del disco orario è stata pensata per garantire un'elevata rotazione degli spazi nel centro storico, dove sono presenti diverse attività commerciali, facilitando così il lavoro dei commercianti e l'accesso dei clienti. Il parcheggio resterà comunque gratuito, chiediamo soltanto agli automobilisti di rispettare i tempi previsti nell'interesse di tutti, dichiara il vice sindaco Davis Milighetti. Si è spento all'età di 94 anni Carmelo Serafini, lascia due figli e le rispettive famiglie. Uomo di scuola, insegnante e amato da tutti gli studenti, era solito prendere parte a molte iniziative culturali e istituzionali del suo paese. Durante la sua lunga vita ha preso parte, solo per citarne alcune, alla Confraternita di Misericordia, in Consiglio Comunale, all'Istituzione Culturale Educativa Castiglionese ed infine anche alla Collegiata. I funerali sono previsti per oggi, martedì 8 settembre, alle ore 15:30 in Collegiata. La redazione di Radio Incontri porge le più sentite condoglianze alle due famiglie dei figli Paolo e Luca, tra l'altro nostro collega giornalista. Anche per oggi la consueta pagina del GR è terminata. Vi invito all'ascolto della pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto. Oggi è martedì, le bocce sono ferme, gli animi tranquilli e quindi possiamo parlare di calcio con molta tranquillità. Dovremmo esaminare quello che è successo a Verona, quindi, e considerare che è stato solo uno spiacevole incidente. Però, ad un attento cronista non può sfuggire che una neopromossa le prime quattro gare gioca in trasferta ad Avellino, Verona e Empoli venerdì prossimo alle 19. Gioca in casa una sola partita su quattro con il Palermo. E quindi secondo me Avellino, Palermo, Hellas Verona e Empoli sono le quattro squadre candidate per vincere il campionato. Lo so che qualcuno ha già la risposta pronta, mi direbbe sì, ma tanto dovevamo giocarci. E già, è vero, però giocarci ad un certo punto del campionato e doverle affrontare tutte e quattro insieme non mi pare la stessa cosa. Però crediamo nella casualità, anche se le macchine sono guidate dagli uomini. E adesso credo che l'unico che ha avuto sensazioni vere e soprattutto quelle che ci può raccontare è Mister Bucchi, che era in campo. Tutto il resto sono chiacchiere. Allora, Mister Bucchi è stato intervistato da Andrea Avato, giornalista navigato e soprattutto conoscitore del calcio e dell'Arezzo. Quindi grazie ad Andrea Avato e il suo Arezzo Magazine per questa testimonianza.
2: Mister, è andata male oggi, risultato anche pesante, no, sotto tutti i punti di vista. Il Verona è più forte dell'Arezzo, la sintesi è questa, o c'è qualche rimpianto per come si è sviluppata la gara?
3: Ma il rimpianto è ovviamente il fatto di essere stati in equilibrio fino all'espulsione, insomma fino all'espulsione, che sia stata una partita molto equilibrata. Noi avevamo creato qualcosina, avevamo fatto un bel tiro con Sala, siamo arrivati 3-4 volte in area di rigore, anche con manovre abbastanza fluide. Il Verona aveva fatto un paio di imbucate, però allo stesso modo l'unico tiro vero in porta l'avevamo fatto da fuori area, una palla andata alta. Quindi era una partita equilibrata contro una squadra forte, che sapevamo insomma lo fosse, sarà come il Palermo, una delle candidate fino alla fine a giocarsi i due posti diretti. È normale che poi, quando queste squadre hanno la superiorità numerica, ti mettono in difficoltà. Poi ci abbiamo messo del nostro, perché purtroppo qualche acciacco, Camillo che non era al 100%, abbiamo preferito preservarlo. Iaccarino ha dovuto uscire, che ci ha avuto un problema al ginocchio. Quando si è spezzato l'equilibrio, è normale che è diventata una partita diversa. Lì dovevamo avere la bravura che abbiamo avuto sempre in tanti altri casi, di rimanere in partita, rimanere solidi lì, cercare di non subire il secondo e il terzo gol, quindi tenere la partita viva e poi magari giocarci qualcosa nel finale se c'era la possibilità di rischiare qualcosina. Invece probabilmente l'inferiorità numerica l'abbiamo pagata eccessivamente psicologicamente, forse anche più del gol loro, e lì non dovevamo. Ecco, quindi su questo sicuramente dovremmo lavorare. È un rammarico, è un peccato, perché ripeto, visto il primo tempo, dire che questa partita poteva finire 5-0 insomma era veramente difficile. Però è un'altra cosa che questo campionato ci sta insegnando. Noi dobbiamo essere bravi con grande umiltà ad imparare e a cercare di correggere i nostri errori nel modo più veloce possibile, e anche con una buona leggerezza, cioè dobbiamo buttarci questa partita alle spalle dandogli il peso che gli va dato. Quindi una sconfitta che fa male, che brucia, ma da stasera già buttiamola alle spalle, tirando fuori le cose importanti e pensando già che venerdì c'è un'altra gara che per noi è importante, e soprattutto che ci dà l'opportunità di voltare pagina e di crescere anche da un punto di vista mentale.
2: Nel secondo tempo si è messo a tre dietro, no, mister, per cercare di tamponarla questa inferiorità numerica. È una mossa che rifarebbe adesso, per come sono andate le cose?
3: Ma la rifarei sì, perché l'unico giocatore che a noi ci dà la possibilità di coprire tutta la fascia diciamo è Camillo, e Camillo è in un periodo in cui ovviamente una fatica del genere fa un po' fatica a farla, specie se in inferiorità numerica, quindi la strada si allunga molto, la sollecitazione era inevitabilmente troppa, e quindi ho pensato di mettere un difensore in più. Sapevo che avremmo concesso un po' di campo un po' al Verona, però dico, magari occupiamo meglio gli spazi, siamo un po' più solidi in area di rigore, ci abbiamo un po' di solidità in mezzo, e cercavo di tirare la partita più a lungo possibile per poi fare magari dei cambi offensivi. Avevamo ancora Mancuso, Olivieri, Pattarello, quindi insomma avevamo un po' di frecce da sparare, e invece poi dopo insomma i gol presi così, quando siamo andati sul 3-0 ovviamente la partita ha preso una piega irreversibile, quindi lì è andata così. Ovviamente col senno di poi avremmo giocato in maniera diversa, però credevo in quel momento di fare la cosa giusta. La volontà era quella di, come ho detto prima, di allungare la partita, di tenere in equilibrio il più possibile e poi rischiare qualcosa nel finale.
2: Ecco, nei tre dietro ha messo Cagnano a fare il braccetto, no? Mister, le chiedo se Conigliani si è squalificato per Empoli, questo può cambiare qualcosa anche nella situazione di Chioso, oppure quella è una decisione già presa dalla società che rimane cristallizzata così?
3: No, il discorso di Marco io credo che sia un discorso assolutamente estraneo a tutto quello che poi succede in campo, no? Quindi sono state fatte delle scelte, sono state prese delle decisioni, e queste decisioni credo che con grande chiarezza e fermezza vadano rispettate sempre, quindi a prescindere dalla vittoria, le situazioni, infortuni e quant'altro. Quindi andiamo così, insomma siamo questi, c'è Mancini, c'è Coppolaro, c'è Cagnano, insomma abbiamo anche dei giocatori molto duttili, quindi siamo questi e siamo convinti che con questi giocatori potremmo fare un bel percorso.
0: In Serie C, girone B, dopo tre giornate nessuna squadra a punteggio pieno, ben 5 squadre con 7 punti, cioè la Reggiana, il Grosseto, il Perugia, lo Spezia e il Livorno. Guidonia Monteceglio a quota 6, Ravenna 5. Seconda vittoria consecutiva dopo quella in trasferta contro l'Ostia Mare della formazione di Paolo Indiani. Questa volta allo Zecchini ha dovuto arrendersi la Torres. Grosseto 2, Torres 0. La parola al termine a Francesco Fabbri, l'autore del secondo gol, che dice al termine della gara: io l'ho sempre cercato quel gol.
4: Con Francesco Fabbri, protagonista del 2-0 del Grosseto alla Torres. Francesco, abbiamo preso appunti durante la partita, hai preso le misure alla porta avversaria già al quarto minuto del primo tempo, perché lo volevi quel gol, l'hai cercato, alla fine l'hai trovato ed è stato un gol, lo possiamo dire, di categoria superiore.
5: Sì, il gol lo cercavo, perché dopo le prime due giornate sì, ho fatto belle partite, però mancava, sai, il gol, l'assist. Quindi oggi ho cercato maggiormente di fare gol, ci ho provato subito al primo tempo, come detto, però piano piano ho preso le misure ed è andata bene, dai.
6: Francesco, complimenti non solo per questo gol bellissimo, ma anche per quello che ci hai fatto vedere nel precampionato. Ti aspettavi nel salto di categoria, il famoso scalino tra i dilettanti e i professionisti l'anno scorso del Saravezza, di avere questo impatto così grande? Cioè, gli applausi, gli strappi allo Zecchini e non solo.
5: Non me l'aspettavo, perché comunque aspettavo questa opportunità da tanto, e infatti ringrazio il direttore e il mister che mi hanno dato questa opportunità. All'inizio non me l'aspettavo, però piano piano, vedendo la squadra, il mister che mi hanno detto che sui giovani c'è il numero uno, quindi piano piano ci ho creduto sempre di più. Ancora è lunga, quindi per dirla è presto, però sta andando bene, dai, siamo contenti.
7: Francesco, io ieri sono stato intervistato da un collega di Sassari, mi ha chiesto di indicare un nome del Grosseto, io a colpo sicuro ho indicato te, dicendo che ero certo saresti stato protagonista di questa partita. Non sono un mago, ti conoscevo dai tempi dell'Orvietana, quindi ho visto la tua crescita, è stata continua. Probabilmente l'ambiente di Saravezza ti ha aiutato tanto. Raccontaci un po' chi sei realmente, cioè come sei arrivato a formarti come calciatore. E come sei arrivato qua?
5: Sono un ragazzo normalissimo, tranquillissimo. Fa conto, io 4 anni fa giocavo in eccellenza, quindi è stato un percorso lungo, duro, e credo che in pochi sarebbero riusciti a arrivare fino a qui per adesso, e quindi sono contentissimo di me stesso, lavoro ogni giorno per arrivare sempre più in alto possibile. Cioè, sono un ragazzo normale, tranquillissimo, diciamo, dai.
7: Allora, come tutti i golden boy, come tutti i bravi ragazzi che sanno toccare il pallone, tu lo stai dimostrando, c'è solo un rischio che qualche volta lo tieni un po' troppo e commetti qualche errore. Quindi se te riesci a levarti questa pecca, sarebbe l'ideale.
5: No, è giusto.
7: Ci pensa Indiani.
5: Comunque no, sono un giocatore, mi piace tenere la palla. Quindi sai, un giocatore se una partita 90 minuti la tiene pochissimo. Quindi quelle volte che ho la palla cerco magari di mettermi in mostra, però è giusto quello che dici. E sono errori che si devono limare, però dai, sono un ragazzo non più giovane, ma neanche tanto vecchio, quindi si può migliorare, dai. Si può migliorare ancora.
0: In Serie C, Girone B, alla quarta giornata sarà subito derby a Piancastagnaio tra Pianese e Grosseto nel fine settimana, ed esattamente sabato. Per le zebrette 3 gare, un solo punto, quello appunto conquistato in casa contro il Vado, mentre la partita contro il Guidonia Monticello sembrava incanalarsi sullo 0-0, poi una distrazione è stata fatale. Sentiamo mister Andrea Zanchetti.
8: Buonasera mister Emanuele Stasi, un giudizio su quella che è stata la partita della Pianese e soprattutto su quella che è stata tutte le opportunità che ci sono state soprattutto nell'ultimo quarto di gara per provare a riacciuffare la partita.
9: Purtroppo una partita che si era incanalata secondo me su una situazione di pareggio dove c'erano state poche occasioni da una parte e dall'altra, e poi insomma un po' una mezza disattenzione nostra su questo cross ha fatto cambiare l'inerzia della partita. Poi noi ci abbiamo provato in tutte le maniere, abbiamo cercato di chiudere nella propria metà campo gli avversari, abbiamo avuto 2 o 3 situazioni soprattutto con dei tiri che potevano andare meglio. Peccato, perché non penso che meritassimo la sconfitta per quello che abbiamo fatto oggi, era più una partita sicuramente da pari.
10: Buonasera mister, Chiara del Buono Gol in Rete, le volevo chiedere, siamo alla fine della terza giornata, la Pianese ha raccimolato solo un punto in queste prime 3 partite, si aspettava un inizio così in salita?
9: No, io non mi aspetto niente, io guardo quello che sono le partite e analizzo. Analizzando le partite dico che la prima partita che abbiamo fatto a Campobasso abbiamo meritato di perderla, col Vado nella situazione in cui ci siamo trovati per 60 minuti in 10 abbiamo pareggiato, è un buon punto, oggi era un ottimo punto su un campo difficile perché ce lo saremmo meritati, quindi non è questione di aspettarmi o essere preoccupato. Come ho detto, il campionato è lungo, i ragazzi partita dopo partita stanno anche migliorando, chiaramente bisogna limare qualche errore, qualcosina, perché le partite comunque poi si decidono su degli episodi. Oggi le azioni erano state poche da una parte e dall'altra, e poi l'episodio è andato a favore degli avversari.
11: Volevo chiederle se si aspettava questo tipo di partita e come ha visto il Guidonia in campo.
9: No, sinceramente me l'aspettavo più complicata, nel senso che avevo visto il Guidonia le altre due partite e avevo visto una squadra molto più arrembante, molto più, che aveva creato diverse situazioni da gol con tanti giocatori di qualità che hanno. Secondo me oggi noi siamo stati bravi ad arginarli e a lavorare molto compatti senza concedere quasi niente, però sappiamo che hanno giocatori di qualità, quindi poi la giocata che ha fatto Vertainen in mezzo a 3-4 giocatori è una giocata di qualità, quindi poi sempre lì quando il giocatore fa valere un po' la propria qualità è lì che si rompono un po' gli equilibri, quindi loro sono stati bravi, abbiamo anche noi giocatori che lo possono fare, oggi non l'abbiamo fatto bene, quindi
0: è tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 8 settembre 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime stazionarie o lieve calo. Nel pomeriggio annuvolamenti sparsi sui rilievi, con possibilità di isolati e brevi rovesci in Appennino. Serata con tempo stabile. Temperature massime, stazionarie o lieve flessione sempre di diversi gradi sopra le medie del periodo. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.

0: salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo delle epicondilite e, come sempre, diamo la definizione di epicondilite. L'epicondilite è l'infiammazione dei tendini che attaccano i muscoli dell'avambraccio all'osso del gomito nella parte esterna. Questi tendini servono per estendere il polso e le dita e, se si usano troppo, si infiammano e si formano delle microlesioni. Non è una frattura, non è un'artrosi, è un problema da sovraccarico. Da cosa viene? Le tre cause più comuni sono il lavoro, muratori, meccanici, parrucchieri, dentisti, chi sta 8 ore al computer col mouse e tutti i movimenti ripetitivi del polso. Lo sport è un'altra causa. Gli sport più incriminati sono tennis, padel, golf, soprattutto se la tecnica è sbagliata o la racchetta è troppo pesante. E l'età? Diciamo che l'età più colpita sono fra i 30 e i 50 anni, in quanto che i tendini a quell'età sono meno elastici e si riparano lentamente. Sintomi. I sintomi sono soprattutto dolore nella parte esterna del gomito e che scende verso l'avambraccio. Fa più male quando si stringe, si solleva una tazza, giri una chiave o si fa il polso.

0: secondo passo, prendere farmaci antinfiammatori per 5-7 giorni, ma solo nella fase acuta. Le infiltrazioni di cortisone danno sollievo subito, ma a lungo andare peggiorano il tendine. Passo 3 è la parte più importante, è la fisioterapia. Questo è quello che guarisce veramente, fare laser e Tekar terapia per togliere il dolore e l'infiammazione, le onde d'urto che stimolano il tendine a ripararsi e alcuni esercizi, lenti allungamenti con peso leggero. Sembra che peggiori all'inizio, ma è quello che rafforza il tendine. Passo 4, ritorno graduale. Bisogna rieducare il gesto che fa male e cambiare l'impugnatura della racchetta, oppure alzare il monitor e si usi un mouse ergonomico. Con la cura giusta la epicondilite dura 2 o 3 mesi, se si trascura può cronicizzarsi e può durare un anno. L'intervento chirurgico serve solamente nell'1% dei casi, quando dopo 6-12 mesi di terapia non passa. E 3 errori da non fare. Non bisogna fermarsi del tutto, perché il tendine ha bisogno di movimento leggero per guarire. Prendere solo infiammatori, ma che mascherano il dolore ma non curano la causa, e tornare subito a pieno carico. Bisogna ritornare a pieno carico in circa 2 settimane. Per Radio Incontro in Blu, Mauro Burbi.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Non andare via.
3: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

0: Torna la guerra, ma forse la pace. Dopo la tregua riprendono gli attacchi incrociati di Mosca e Kiev. La Russia avverte pronti al dialogo e Zelensky non esclude colloqui entro settembre. Germogli di speranza, lasciamo crescere la pace in noi, dice Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il giorno dopo il cancelliere tedesco Merz fa sapere che non lascerà la guida del paese dopo la vittoria con il 43% dei consensi dell'estrema destra della FDP Sonja Nalt, la preoccupazione dell'Europa. Ore contate, da domani dovrebbe attenuarsi l'ondata di caldo, la sesta di quest'estate 2026, temperature in discesa, ma resta il grande problema della siccità che ha colpito i fiumi. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La guerra in Ucraina. Dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci, morti e feriti su entrambi i fronti, ma ci sono anche spiragli di dialogo. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia escluso un ingresso di Kiev nella NATO. Noi vogliamo continuare con i colloqui e Zelensky non esclude incontri entro settembre. Marco Burini.
1: La scorsa notte è arrivato l'ennesimo bombardamento su Kiev e altre regioni con droni e missili. Almeno 2 morti e 7 feriti. L'altro giorno nella capitale ucraina c'erano gli uomini di Trump, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, che appena prima erano stati a Mosca. E per riguardo a loro Putin aveva interrotto per un momento il martellamento che non smette da giorni, settimane. Un attacco dopo l'altro contro edifici residenziali non lo avvicina alla vittoria. Non è altro che terrore insensato, accusa il ministro degli esteri ucraino, Sibia, per il quale i missili balistici di Putin parlano più forte delle sue parole sulla diplomazia. Mentre da Mosca il ministro degli esteri Lavrov tiene a far sapere che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione di Trump, che esclude l'Ucraina dalla NATO e riconosce la realtà sul terreno, cioè le conquiste nei territori orientali. Marco Burini, Nina lo studio.
0: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo. Nuovo accorato appello di Papa Leone ieri nella messa al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il pontefice dal Borgo Laziale ha invitato a meditare sulla vita della Madonna. Ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Ascoltiamolo.
2: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima, per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
0: Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice oggi il cancelliere tedesco Merkel dopo la vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nell'Anda orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata dell'AfD e sulla leadership di Merz. Pierluigi Vito.
3: Alla porta di Brandeburgo a Berlino una folla si è radunata sotto un unico slogan: bandire la AfD. All'indomani della vittoria in Sassonia-Anhalt, la formazione di estrema destra fa sempre più paura. Il cancelliere Merz prende atto del risultato delle urne, ma parla di un momento di svolta che avrà conseguenze e implicazioni internazionali. Anche le chiese cristiane, la cattolica e quelle evangeliche, in una nota congiunta, invocando il rispetto dei valori costituzionali, hanno espresso preoccupazione per le possibili conseguenze su cultura, volontariato, servizi sociali, organizzazioni caritative dopo l'affermazione della AfD. La sponda più forte contro l'ondata dell'estrema destra pare essere ancora quella spagnola. Il premier Pedro Sanchez parla di una minaccia che sta guadagnando terreno nel mondo, ragione per cui forti coalizioni progressiste sono quanto mai necessarie. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Il risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt anima anche il dibattito politico italiano. Intanto domani approda in aula del Senato la legge elettorale. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Pier Achille, nessun commento ufficiale. La Presidente del Consiglio Meloni mantiene il silenzio sul voto tedesco e la vittoria di Alternative für Deutschland. Si tratterebbe di un piccolo lende, non ci sarebbe alcun nesso tra la situazione tedesca e quella italiana, le motivazioni del basso profilo intrapreso da Palazzo Chigi. Successo del partito di estrema destra, che tuttavia di fatto spacca il governo, all'entusiasmo di Salvini risponde la preoccupazione di italiani, mentre ad esultare più di tutti il generale Vannacci. Per le opposizioni invece il risultato del voto tedesco è un campanello d'allarme per la tenuta democratica dell'Europa. Riprende intanto l'attività parlamentare dopo la pausa estiva, occhi puntati soprattutto sul Senato, dove domani approda in aula la riforma della legge elettorale. In commissione affari costituzionali la maggioranza inserirà di nuovo le preferenze già bocciate alla Camera. Resta anche il nodo del ballottaggio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, in linea allo studio.
0: Walter Lavitola voleva proteggere Siffredo Ranucci da un attentato, per questo ha organizzato un attentato nei confronti dell'ex conduttore di Report, lo dicono i legali del faccendiere, riferendo le dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame che si sono riservati sulla concessione all'uomo dei domiciliari. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dalla CNEL. Franco Rossi.
5: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. Uno su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,29%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il caldo alle ore contate, l'ondata di calore che negli ultimi giorni ha tenuto l'Italia ancora nella morsa dell'afa dovrebbe lasciare spazio da domani a una perturbazione che farà abbassare le temperature, ma l'estate da record 2026 è caratterizzata anche dalla siccità. Federico Plotti.
6: Ormai ci siamo, questa lunga e torrida estate alle ore contate. Secondo gli esperti, la bolla sahariana che sta imperversando da settimane sul nostro paese è destinata ad esaurirsi proprio in queste ore per lasciare spazio a una perturbazione proveniente dall'Atlantico. I primi effetti si vedranno già nella serata di oggi, con la pioggia anche intensa che arriverà al nord a ridosso dei rilievi montuosi. Poi da domani e nei giorni successivi gradualmente sarà interessata tutta la penisola con piogge temporali che abbasseranno le temperature massime anche di 8-9 gradi e finalmente interromperanno un'estate da record non solo per il caldo ma anche per la siccità che ha flagellato soprattutto il nord con fiumi e laghi ai minimi storici. L'attesa ondata di maltempo porterà certamente un po' di sollievo ai territori assetati e prosciugati dal grande caldo, una manna anche per l'agricoltura quest'estate in seria sofferenza. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci quando ha ucciso la donna e si è gettato dal ponte. Oggi la Chiesa celebra la festa della Natività di Maria, la Diocesi di Milano apre il suo nuovo anno pastorale in Duomo dedicato proprio a Maria Nascente e anche Cuba si stringe attorno alla Madonna e prega la Vergine de Regla. Cristiana Caricato.
7: La Virgen avanza oscillante per le strade, circondata dai fedeli, prima di immergersi nelle acque della Baia dell'Avana. La processione sfila quasi al tramonto per la città di Regla. Preghiere e lamenti si elevano da una folla orante. Si chiede aiuto per i propri cari, per gli emigrati, le cui rimesse sono essenziali, per l'isola stritolata dall'embargo statunitense, per un paese in ginocchio e ormai al collasso economico, non solo per il blocco imposto nel lontano 1962, ma anche per le conseguenze dell'ultima manovra del governo Trump che ha posto lo stop alle forniture di petrolio 7 mesi fa. Cuba sta morendo lentamente per asfissia. Il 94% dei cubani vive in condizioni di estrema povertà e 8 persone su 10 nell'ultimo anno hanno dovuto rinunciare ad uno dei pasti quotidiani per la mancanza di cibo. Ecco allora che l'unica risorsa è rivolgersi al cielo e alla Madre di Dio, mescolando tradizioni cattoliche e afro-cubane. Maria e Yemayà, la dea del mare e della maternità, per esorcizzare lo spettro della fame. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Nuovo furto d'arte, questa volta a Cannes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. 4 opere di Renoir sono state rubate nella notte da 2 ladri nel museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate sarebbe di circa 9 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il conflitto in Ucraina torna a mietere vittime dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin. Durante gli incontri con gli inviati diplomatici di Trump, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci, morti e feriti su entrambi i fronti. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov afferma: escluso un ingresso di Kiev nella NATO, noi vogliamo continuare il dialogo.
1: La scorsa notte è arrivato l'ennesimo bombardamento su Kiev e altre regioni con droni e missili. Almeno 2 morti e 7 feriti. L'altro giorno nella capitale ucraina c'erano gli uomini di Trump, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, che appena prima erano stati a Mosca. E per riguardo a loro Putin aveva interrotto per un momento il martellamento che non smette da giorni, settimane. Un attacco dopo l'altro contro edifici residenziali non lo avvicina alla vittoria. Non è altro che terrore insensato, accusa il ministro degli esteri ucraino, Sibia, per il quale i missili balistici di Putin parlano più forte delle sue parole sulla diplomazia. Mentre da Mosca il ministro degli esteri Lavrov tiene a far sapere che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione di Trump, che esclude l'Ucraina dalla NATO e riconosce la realtà sul terreno, cioè le conquiste nei territori orientali. Marco Burrini di Nano Studio.
0: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, pari a 116,5 milioni di euro, per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. È quanto ha annunciato oggi il Ministero della Difesa di Londra, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev. Questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, secondo il governo britannico aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno. Francia, 2 dei 4 quadri rubati stamattina al museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, nel sud del paese transalpino, sono stati recuperati dopo essere stati abbandonati dai ladri in fuga nei giardini del museo. Lo ha annunciato il sindaco della città, Brian Masson. Le sirene del museo e della polizia hanno spinto i ladri, ha dichiarato, a affrettarsi a rubare soltanto 4 delle 12 opere presenti al museo Renoir. E c'è attesa e apprensione per le condizioni di salute di Emma Bonino, da ieri sera ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale che la seguono, in contatto col medico personale della Bonino, Claudio Santini, hanno riferito stamane che le condizioni della leader radicale di Più Europa, per quanto delicate, rimangono stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, secondo il primo bollettino sullo stato di salute di Emma Bonino, diffuso dopo la prima notte di ricovero appunto all'ospedale Santo Spirito di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Facciamo bene a guardare l'orologio, perché in effetti abbiamo iniziato il nostro appuntamento proprio in questo momento. Si comincia grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, ci accompagna anche oggi. Queste sono le due ore delle parole dell'estate in questo martedì 8 settembre 2026. Benvenuti, ben ritrovati, il vostro pomeriggio in musica, anche con tutte le curiosità che ruotano attorno a questo mondo estivo meraviglioso di 40 gradi e oltre in molte regioni ancora del nostro paese. Però da domani le cose potrebbero cambiare, anche con un rapido cambiamento anche dal punto di vista climatico. Lo avete sentito, in arrivo le prime piogge soprattutto al nord. Intanto ricordiamo i nostri contatti: pioggia, vento, sole, che sia. Raccontateci anche il meteo della vostra zona, già che ci siamo. Diretta @radiomblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Va da sé, scaricate anche l'app Play 2000 per seguirci in ogni luogo e anche riscoprire i nostri contenuti in podcast anche dal sito play2000.it. Iniziamo con il grande Pino Daniele, questo è Tempo di cambiare, ci riporta al 2001.

altro classicone, questo di Bob Marley, Get Up, Stand Up, tutti insieme anche per scoprire quali sono i live di questa giornata dell'8 settembre nella nostra classica pagina dei concerti del giorno. Allora iniziamo con il Festival Teneramente, che propone questa sera Biagio Antonacci a Gardone Riviera in provincia di Brescia, all'anfiteatro del Vittoriale. A Uta Cagliari, Area Grande 20, Andrea Parodi per il live di Francesco Renga, mentre Gianni Morandi sarà a Campobasso all'Area 20 Nuovo Romagnoli. Parco Musica Milano propone in Negramaro e a Segrate, ovviamente Milano, Parco della Musica in via Enzo Iannacci. E poi il ritorno di Noemi sul palco a Siderno in provincia di Reggio Calabria, in piazza Porto Salvo. Ci sono anche i Ragazzi del Volo, Caserta, alla Reggia, in piazza Carlo di Borbone, mentre invece Ermal Meta, luogo santo per lui, a Olbia Tempio, in piazza Incoronazione. E se vogliamo ritornare tutti piccini, possiamo divertirci con le canzoni di Cristina D'Avena, ad esempio a Milano, al Parco City Life. Benji e Fede saranno protagonisti a Tottea, in provincia di Teramo, in piazza San Marco. Di loro abbiamo parlato, anche in arrivo un nuovo album decisamente più maturo rispetto al passato. Poi abbiamo Fred De Palma a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, mentre invece in questa giornata vi attende anche l'appuntamento con i Pooh, che replicano anche domani a Caserta alla Reggia, quindi grandissimo scenario davvero. Andando a curiosare anche nella giornata del 9, teneramente ancora, il Festival a Gardone Riviera proporrà il live di Biagio Antonacci. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni in merito, e per un po' di ritmo ed energia ci affidiamo agli Strokes, ne abbiamo bisogno per svegliarci, vero Sabino? Questa è Lolly in the Future.

andiamo in giro per il nostro bel paese, sapete che all'interno delle parole parliamo anche di eventi, di festival, di cultura, non solo di musica. E le piazze del pensiero, un luogo, anzi più luoghi che ci affascinano per questo festival che è itinerante un po' in tutto il nostro bel paese. Abbiamo iniziato parlando del festival della Menta Sarzana in provincia di La Spezia, passando per Mantova col festival Letteratura, e oggi invece parliamo di un'altra piazza importante, quella di Pordenone, perché dal 16 al 20 settembre ci sarà la Festa del Libro e della Libertà, manifestazione che quest'anno giunge all'edizione numero 27 e affronta le grandi trasformazioni tecnologiche e di identità dell'essere umano, con oltre 650 protagonisti, centinaia di eventi davvero, ben 45 sedi di incontro diffuse tra Pordenone e l'intero Friuli Venezia Giulia. È un festival che rappresenta quest'anno il primo grande banco di prova per il territorio in vista di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Il tema centrale di quest'anno, libertà, ovvero la libertà di espressione e di pensiero, con un focus geopolitico concentrato sui diritti negati e sulle voci censurate nei paesi autoritari. L'inaugurazione ospita lo scrittore Salman Rushdie, quindi grande ospite davvero, e il sito internet è www.pordenonelegge.it. Andrei a fare una capatina anche a Modena, perché insomma Carpi e Sassuolo insieme dal 18 al 20 settembre propongono invece il Festival Filosofia, weekend molto intenso con quasi 200 appuntamenti a ingresso gratuito tra lezioni magistrali, spettacoli e cene filosofiche. La 26esima edizione ruota attorno alla parola chiave caos. Ormai ogni festival ha un tema conduttore, una parola chiave, concetto in questo caso millenario, da non intendere soltanto come puro disordine, ma come una realtà complessa, instabile e generativa. Anche in questo caso ci saranno discussioni, percorsi con autori, studiosi italiani e internazionali, e nelle piazze principali della città si terranno queste lezioni tenute dai più importanti filosofi contemporanei. Anche in questo caso un bel sito internet, www.festivalfilosofia.it. Ritorneremo ancora a parlare delle piazze del pensiero in questo festival itinerante del nostro paese, naturalmente domani all'interno delle parole. Intanto recuperiamo questa bella canzone di Paola Turci, si intitola Saluto l'inverno.

Novità su Blu 2000, Sky Newman con Man of the House. Salutiamo Monica dalla Sicilia che in effetti conferma le alte temperature ancora dell'isola, centro-sud ovviamente notevolmente più alte rispetto al resto d'Italia, però lo diciamo da domani, anzi da stasera, prime piogge al nord che dovrebbero rinfrescare in qualche modo, ce l'auguriamo, ma anche se promettono questo rinfrescamento da secoli ormai non ci crediamo forse più. Ci sono i Travis che arrivano dal 2001, questa è Sing.

Noi siamo quelli original delle parole dell'estate. Doc di Inblu 2000 garantisce il nostro Sabino D'Alessandro e garantisce anche la spunta blu virtuale. Noi ce l'abbiamo, ma attenzione anche di quelle spunte importanti che servono su Instagram per discernere tra un profilo fake, fasullo, comunque creato con l'intelligenza artificiale, e uno reale, perché Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando anche con questa novità, una speciale etichetta, i profili che sono creati ormai consuetudine con l'intelligenza artificiale. Su questa etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI o AI, fate un po' voi, quindi profilo generato dall'intelligenza artificiale, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Quindi praticamente c'è un algoritmo particolare che riconosce i profili, quelli creati dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, dagli altri reali, e quindi quelli un po' così creati con l'AI saranno meno visibili rispetto agli altri. Del resto lo diciamo spesso, no? È spiacevole pensare magari di comunicare con qualcuno su un social e poi scoprire che in realtà non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone, e lo diciamo sempre più spesso, soprattutto i minori, per far subito differenziare tra un profilo reale e uno creato con l'intelligenza artificiale. Poi gli account generati con questo sistema potranno aggiungere l'etichetta oppure contestare la decisione nella sezione stato dell'account. Cioè, metti che magari Instagram pensa che il tuo profilo sia finto, creato con l'intelligenza artificiale, in realtà sei tu veramente, puoi insomma contestare la decisione della stessa Instagram. Anche all'intelligenza artificiale viene richiesto di comportarsi in maniera etica, è giusto che sia così anche per tutelare la privacy, comunque anche chi va a navigare in rete, tutti noi ci mettiamo dentro il calderone ovviamente quando visitiamo siti, profili che insomma hanno poco a che fare con la realtà e molto invece con l'intelligenza artificiale. 14:36 di questo martedì pomeriggio insieme, vi ricordo anche nella prossima ora le anticipazioni delle classifiche dell'estate, quelle che vanno in onda nel weekend, ma subito ritorniamo a un classico di Ron, Una città per cantare.

Weatherhouse con Nothing Hill. Salutiamo Dario che ci scrive invece da Milano, non da Nothing Hill per l'appunto, ma scrive appunto di aver avuto una disavventura sui social, anzi più di una, beh, quante volte è capitato a tutti noi di scrivere magari quello che credevo un suo amico, ma in realtà era un profilo fake perché questa persona si era impossessata proprio dell'identità addirittura del suo amico, con tanto di foto, profilo, che sembrava lui effettivamente, poi invece si è scoperto di no. Quindi attenzione anche ai profili, quelli finti con le foto rubate ad altri, è un'altra questione di lungo corso, ecco, che andrebbe analizzata ampiamente. Noi analizzeremo invece il rapporto tra la natura col design, la tecnologia, anche in questo caso una spruzzata di intelligenza artificiale, e la musica, perché ci sono tante belle iniziative in quelle di Forlì che vi racconteremo nella seconda ora delle parole dell'estate. Rimanete con noi anche perché insomma i fratelli Gallagher sono in giro ancora, credo anche a Venezia, e quindi Whatever, la loro canzone.

0: Classiconi come se piovesse, e infatti pioverà tra poche ore. 1969, Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Certo, in alcune zone del nord, non in tutta Italia pioverà, sia ben inteso. Julie Bresh, una bella novità in arrivo, questa si intitola Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Chiesa, in un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, desidero incoraggiarvi a andare avanti senza perdere la speranza. Così si è espresso Papa Leone XIV nel videomessaggio, pronunciato in parte in inglese, in parte in francese, in occasione della prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra, in Ghana, dal 7 all'11 settembre. Nel suo discorso il pontefice ha esortato i ragazzi a essere costruttori di ponti tra popoli, culture e religioni e testimoni di pace in un mondo, ha spiegato, afflitto da guerre e conflitti di ogni genere. Il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è stimato in 27 milioni di euro. È il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare appunto il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, dichiara la Chiesa francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, il supporto logistico e la preparazione delle varie sedi a Parigi, Lourdes e Metz. Più che una fuga di cervelli, dall'Italia si registra ormai una vera emorragia di forze giovani e preparate. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia. Il dato emerge da un'indagine promossa dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
1: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco Mario Pede ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali della donna, in programma alle 17 nella chiesa di Maria Regina. Secondo i riscontri dell'autopsia eseguita ieri sul cadavere della donna, Lorena Isceri era ancora viva quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha buttata giù dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello, gettandosi poi anche lui nel vuoto e suicidandosi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate.
1: Le classifiche dell'estate che insomma saranno con voi a partire da sabato prossimo, ovviamente ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15 e naturalmente anche con tutte le anticipazioni all'interno del nostro contenitore del pomeriggio delle parole dell'estate, ogni giorno un'anticipazione differente e oggi è la classifica, quella aggiornata dei nostri più programmati di In Blu 2000. Ci sono delle novità, delle nuove entrate sono due, la prima l'ascolteremo alla numero 16, quindi andiamo con ordine, vi raccontiamo la posizione, anzi le posizioni dalla numero 20 alla numero 11, poi nel weekend la top 10 tutta da scoprire. Numero 20 abbiamo in discesa Bruno Mars con Oh My Soul, alla 19 scende anche Harry Styles con Dance No More. Troviamo in discesa alla 18 anche Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Alla numero 17, lo devo dire come lo cantano loro, per me cioè è più forte di me, non ne posso fare meno, Irrecuperabile, ecco, lo cantano più o meno così, Trigno e Ermalmeta che scendono questa settimana alla numero 17. La new entry, la prima, la incontriamo appunto alla 16, come detto prima, un artista molto interessante di cui parleremo tra poco con varie curiosità anche sul suo debutto musicale. Lui è Noah Kahan, questa è Orbiter.

nuova chart di Blue 2000, dei più programmati della settimana, c'è anche Noah Kahan, New Entry con Orbiter, che ci ha conquistati al numero 16 e ci conquista già da parecchio, soprattutto col suo ultimo lavoro The Great Divide, che è uscito lo scorso aprile, primo singolo estratto dall'album, appunto la traccia omonima che dà il titolo all'intero progetto, e questo è il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato come nuova entrata al numero 16. Noah Kahan, che come tutti i bambini prodigio ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni all'età di 8 anni e ha iniziato anche a caricare queste canzoni sulle piattaforme come YouTube, si è fatto notare durante l'adolescenza e poi, dopo aver abbandonato la carriera universitaria per concentrarsi sulla musica, nel 2016 ha firmato il suo primo contratto discografico importante, da lì la corsa verso il grande successo. Dopo la nuova entrata alla 16, alla 15 troviamo in posizione stabile Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors con la loro Partenope. Alla numero 14 scendono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 13 in discesa anche Morning Dew Dawn, che è la nuova di Beyoncé, mentre al numero 12 sale, quindi un'altra artista sicuramente degna di nota, peraltro stile e genere musicale rispetto differente rispetto a Noah Kahan. Ovviamente parliamo di Olivia Dean, che ha avuto un anno meraviglioso tra i vari riconoscimenti a livello mondiale, anche naturalmente la presenza nella classifica di Billboard 200 americana, ma anche nella Billboard 800, contribuendo a portare Olivia Dean ai vertici della scena internazionale, e poi il Grammy Award come rivelazione dell'anno. Insomma, li ha ottenuti tutti i premi e le grandi soddisfazioni quest'anno Olivia Dean, che sale questa settimana con il nuovo singolo Baby Steps alla numero 12 in salita. Questa è l'anticipazione che ascoltiamo. 2026 veramente straordinario, e Baby Steps si conferma anche in poco tempo un altro tassello ricco di sensibilità, di emozioni, relazioni e sentimenti, che ha reso il suo album The Heart of Loving uno degli album più apprezzati degli ultimi anni. Lei è Olivia Dean, in salita alla 12, Baby Steps.

Facciamo così anche per oggi le anticipazioni delle classifiche dell'estate che andranno in onda nel weekend, sempre qui su Blu 2000. C'era Olivia Dean in salita con Baby Steps alla numero 12, mentre alla 11 rimane stabile questa settimana ex nuova entrata Ligabue con Qualcosa per te, di cui è uscito anche il video proprio nelle ultime ore. Questo è quanto, la top 10 della chart di Blu 2000 la scopriremo sabato e domenica prossima a partire dalle 14. Lui è Lionel Richie.

0: bella vita.
1: Uno dei nuovi duetti di questo periodo, Ariete con Angelina Mango, Che bella vita. E noi parliamo invece di natura a questo punto, con design, intelligenza artificiale, quella non può mancare, ma anche la musica. Ce ne andiamo nella zona di Forlì, perché il Parco delle Foreste Casentinesi lancia questo progetto che si chiama Parco con due C, non con una sola, che è un po' un acronimo che adesso scopriremo. La sede fisica di questo centro sarà a Santa Sofia, ma le attività verranno condotte in modo virtuale e digitale per favorire un respiro internazionale a questa iniziativa, per mettere in rete esperti, ricercatori, professionisti che arrivano capaci anche di proporre modalità comunicative sperimentali. È un centro studi per innovare quindi la comunicazione delle aree protette in questo Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che ha dato l'avvio a questo progetto Parco, che è l'acronimo inglese di Protected Areas Research, che sarà dedicato alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi strumenti e linguaggi per la divulgazione di natura, ecosistemi e biodiversità. Quindi hanno una sede fisica, sì, in questo centro, sarà Santa Sofia come detto, ma le attività verranno condotte assolutamente in modo virtuale. Parco sarà strutturato come un vero e proprio laboratorio senza costi fissi, senza amministratori e senza dipendenti, che potrà di volta in volta aggregare le competenze e la professionalità diversificate in funzione poi dei vari progetti che verranno sviluppati. La volontà è di prevedere una formula agile e aperta per favorire la crescita di nuove collaborazioni, generare occasioni di confronto tra le varie aree protette del nostro paese e il mondo della ricerca e le realtà più avanzate della comunicazione. Una cosa molto interessante, credo innovativa al punto giusto, tanto da meritarsi l'originalità. Non ho mai sentito di una cosa del genere, quindi a Forlì si aprono le nuove frontiere anche dello studio della natura, non in una sede fisica, ma virtuale.

0: Ed il nostro Sabino D'Alessandro in regia, abbastanza coinvolto da questo ritorno di LP, la canzone Don't Stop qui su In Blu 2000 nel nostro pomeriggio. Tra poco novità musicale della settimana nel disco In Blu, subito Roberto Vecchioni.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

Over, la canzone di Leon Bridges, protagonista del disco Blu 2000. Lui insomma è un cantautore americano affiliato alla Columbia Records. Nel corso della sua carriera ha pubblicato finora 3 album. Il suo esordio è molto differente dall'ultimo lavoro che stiamo ascoltando, su un terreno decisamente più soul pop contemporaneo. Il nostro disco in Blu 2000 per tutta questa settimana. Allora, siamo spesso andati in giro per il nostro bel paese a segnalarvi location, luoghi anche belli da visitare, magari da mettere in agenda per ormai l'estate del 2027, perché tanti sì sono partiti, però il grosso diciamo è ritornato diciamo ai posti di combattimento normali. Ci sono alcuni scatti e video che sono diventati virali negli ultimi tempi sui social, e sono quelli di quest'isola che appare e poi scompare in un luogo canadese, quindi ha un certo fascino. Questa cosa è anche un po' misteriosa. È un isolotto fantasma lungo 140 metri e largo 70, che sembra quasi vivo perché si muove, compare, poi scompare. Nessun effetto ottico, intelligenza artificiale o effetti speciali, ma è un fenomeno naturale che succede nel lago Wealdstone, un bacino artificiale di 1800 km quadrati situato nella British Columbia in Canada. Allora, l'isola galleggiante è anche florida, cioè c'è molta vegetazione, si sposta continuamente nel bacino, per cui appare in un posto, scompare e riappare in un altro punto del lago. È stata avvistata la prima volta ad agosto di quest'anno. Le sue immagini sui social sono diventate virali, e neanche a dirlo, agli inizi tra gli appassionati di navigazione e poi ai vari residenti della zona, fino a diventare un fenomeno virale. Per capire bene di cosa si trattasse, un'azienda ha avviato una verifica tramite immagini satellitari catturate da Copernicus, la missione dell'Agenzia Spaziale Europea con la Commissione Europea. L'indagine ha confermato che un lembo di terra emersa era scomparso e poi ricomparso a ovest a un centinaio di chilometri dalla diga realizzata alla fine degli anni 60. Grazie poi a varie foto analizzate si è visto che l'isola scomparsa era poi riapparsa in un'altra zona, ma com'è possibile questo fenomeno, ci chiediamo noi, a meno che non ci sia un mago che la faccia sparire e ricomparire. In realtà non è la prima volta che accade, è un fenomeno che succede nei laghi artificiali del Nord America, dell'Africa e anche di altre parti del mondo. Il motivo sarebbe dovuto all'innalzamento appunto delle acque, che fa sollevare appezzamenti di terreno costiero, quindi magari tu vedi un appezzamento di testiero da una parte di zona costiera, mentre poi quando viene sommerso riemerge un'altra parte in un'altra zona e ti sembra che sia in un altro punto ovviamente della zona. Il bacino del lago Wealdstone quest'anno ha raggiunto la sua massima capacità dopo 14 anni e ha costretto ad aprire la diga per far defluire le acque a valle. Quando l'acqua sale tanto, solleva intere zolle boscose, quindi le fa galleggiare come una sorta di zattera, e da qui la nascita della microisola galleggiante che poi scompare. Nei prossimi giorni ci sarà anche una spedizione subacquea per scoprire cosa c'è da questo isolotto mobile, definito fantasma, ma decisamente misterioso e affascinante, molto bello. Questo è quanto per quanto riguarda questo isolotto meraviglioso che vi abbiamo segnalato. Adesso c'è la nuova di Olivia Rodrigo.

Vedi che le scopriamo tutte le similitudini, io e Sabino. Olivia Rodrigo con Stupid Song, che sembra un po' una sua precedente canzone dal titolo Vampire, insomma somiglia parecchio. Brava comunque Olivia Rodrigo, ti vogliamo bene a prescindere. 15:43 di questo martedì 8 settembre continuano le parole dell'estate, c'è un classicone che arriva dritto dagli anni 70, questa è Walk on the Wild Side di Lou Reed.

te, sorprendimi. Stadio sul Blu 2000. No, ci sorprende la nostra amica Giulia. Vedi che ci scrivono i nostri amici che sono provetti cuochi, ma anche quelli non provetti, quelli anche di una certa levatura e professionalità. Sta preparando, caro Sabino, tu che ti interessi anche di cucina, gnocchi di patate per questa sera. Boh, è facile da fare. Tu dici, robetto da poco, il nostro Sabino come sminuisce la nostra amica Giulia, che ci teniamo a farcelo sapere. Giulia, buon pranzo, buona cena a questo punto con i tuoi gnocchi di patate che saranno sicuramente buonissimi.

Simon Consoli, che di recente ha festeggiato il suo compleanno in bianco e nero. Siamo ritornati al 2000 e stiamo per chiudere il nostro appuntamento, almeno nella prima parte delle parole dell'estate. Come sapete, tra poco la seconda affidata a Marco Parce. Grazie a Mister Sabino D'Alessandro in regia. E chiudiamo con una grande hit dell'estate del 2001, questa di Kylie Minogue. Vi auguro buon pomeriggio e ci risentiamo domani alle 14.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, il coinvolgimento dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Germania e Francia nei negoziati con la delegazione statunitense guidata da Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev potrebbe in realtà complicare il processo negoziale anziché facilitarlo, poiché gli europei stanno facendo tutto il possibile per impedire la fine del conflitto. Lo ha denunciato ancora una volta oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Potrebbe complicare il processo negoziale, ha spiegato Peskov ai giornalisti, perché a differenza degli americani, gli europei stanno effettivamente facendo tutto il possibile per impedire la fine di questa guerra. L'estate sta finendo, non è il ritornello di un celebre tormentone estivo, ma la constatazione di un deciso mutamento delle condizioni meteo che fin da stasera porterà per alcuni giorni sull'Italia piogge e temperature decisamente più basse.
1: Secondo gli esperti, la bolla sahariana che sta imperversando da settimane sul nostro paese è destinata ad esaurirsi proprio in queste ore per lasciare spazio a una perturbazione proveniente dall'Atlantico. I primi effetti si vedranno già nella serata di oggi, con la pioggia anche intensa che arriverà al nord a ridosso dei rilievi montuosi. Poi da domani e nei giorni successivi gradualmente sarà interessata tutta la penisola con piogge temporali che abbasseranno le temperature massime anche di 8-9 gradi e finalmente interromperanno un'estate da record non solo per il caldo ma anche per la siccità che ha flagellato soprattutto il nord con fiumi e laghi ai minimi storici. L'attesa ondata di maltempo porterà certamente un po' di sollievo ai territori assetati e prosciugati dal grande caldo, una manna anche per l'agricoltura quest'estate in seria sofferenza. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Incidente mortale nel parcheggio di un supermercato in Lunigiana nel primo pomeriggio di oggi, è avvenuto intorno alle 14 all'interno dell'area di sosta della Conad ad Aulla. Vittima un anziano di 89 anni investito da un camion che stava trasportando della merce per rifornire il supermercato. Sul posto, allertati da alcuni testimoni, sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo investito dall'autocarro. E si è appena concluso l'ultimo grande controesodo estivo e le strade italiane si confermano sempre più pericolose. 40 i morti in incidenti che si sono verificati nell'ultimo weekend, secondo l'ASAPS, l'associazione amici della polizia stradale. E da inizio anno i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane sono 280, l'8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Partite le scuole ieri a Bolzano e piano piano nei prossimi giorni anche il resto d'Italia tornerà, come dire, alla normalità in questo senso. Ma guardiamo ad oggi, a quegli anniversari da appassionati che ci piacciono tanto, a me e a Francesco Filippi in regia almeno, perché per esempio oggi nel 1966 il mondo guardava al cielo, ma per motivi molto diversi, perché da una parte c'era la Race for the Space, no? La corsa allo spazio in cui americani e sovietici si fronteggiavano a colpi di tonnellate di metallo, di propellente, insomma, per capire chi avrebbe piantato per primo una bandiera sulla Luna. E in quel clima da guerra fredda le stelle erano, come dire, l'arena dove si combatteva per il potere geopolitico. Ma proprio l'8 settembre di 60 anni fa la fantascienza ha preso tutta quella spinta verso l'ignoto e ha fatto una cosa molto più rivoluzionaria, se vogliamo. Ha guardato indietro verso la Terra con il primissimo episodio di Star Trek che andava in onda proprio oggi. Cioè, mentre la NASA cercava di spedire in orbita un equipaggio ben preciso, no? Selezionatissimo, cioè, sulla plancia dell'astronave Enterprise, che era un po' la casa, insomma, dove si svolgevano tutte le azioni di questa nuova serie TV, c'era qualcosa che all'epoca sembrava più incredibile di un motore per viaggiare nelle galassie, ed era la diversità. Un capitano americano, uno alieno, il primo ufficiale, c'era uno scienziato russo in piena guerra fredda, un pilota giapponese e una donna di colore alle comunicazioni, l'ufficiale Uhura, interpretata da Nichelle Nichols, no? E a proposito di Uhura, è vera la storia del bacio? Sì, 1968, il capitano Kirk e Uhura si baciano nel primo bacio interrazziale della televisione americana, proprio, cioè la rete dell'epoca voleva tagliarlo, la paura era dei boicottaggi soprattutto dei paesi del sud, però il messaggio era lanciato ormai, con tutto il sostegno di Martin Luther King, che aveva apprezzato particolarmente la narrazione degli afroamericani che per la prima volta venivano raccontati, in sue parole, come avrebbero dovuto essere, ovvero persone colte e autorevoli nello spazio. E l'impatto poi non si è fermato soltanto al piccolo schermo, perché negli anni 70 Nichelle Nichols si era tolta un paio di sassolini dalle scarpe parlando della NASA senza troppi giri di parole, no? Lei accusava che le selezioni per gli astronauti sembravano un club per solo uomini bianchi, cioè la NASA, anziché offendersi, l'aveva ingaggiata per una campagna di reclutamento vera e propria. E il risultato è che, grazie a lei, nel programma Space Shuttle, per esempio, sono entrate le prime donne e le prime persone di colore, cioè pionieri dello spazio a tutti gli effetti. Ecco cosa faceva la fantascienza di allora: non si limitava a immaginare il futuro, lo costruiva, cioè lo raccontava e poi lo rendeva reale. Oggi la fantascienza sembra quasi rimasta senza lavoro, perché se ci pensiamo un attimo, abbiamo l'intelligenza artificiale che genera immagini, testi, forse anche voci, in tempo reale, i computer quantistici, turisti privati in orbita, compreso anche il capitano Kirk, lui in persona, che dopo aver recitato nello spazio per il ruolo forse più importante della sua vita, William Shatner, no? È andato a vedere da vicino com'era davvero. Ma a parte pensieri romantici, il fatto è che quel futuro lontano è diventato il nostro feed di tutti i giorni. Il ruolo della fantascienza oggi è cambiato sicuramente, forse è ancora più cruciale, cioè non deve più spiegarci le macchine del futuro, no? I gadget ce li vende già un algoritmo, per capirci, anche se, per dire, le macchine volanti, ecco, che sognavamo tutti noi da bambini, pare che servirà ancora un po'. La fantascienza serve a ricordarci chi vogliamo essere mentre usiamo quei gadget, perché puoi pure costruire la nave spaziale più veloce della galassia o l'intelligenza artificiale più potente del mondo, ma la vera domanda è sempre quella lì, dal 1966: chi è che è seduto sulla plancia di comando? Poi noi di risposte non ne abbiamo, ma di domande, come sempre, quante ne volete. Le parole dell'estate, siamo pronti a partire.

0: Ariana Grande nel pomeriggio di In Blue 2000. Siamo ancora in modalità leggera da estate, no? Recuperando gli ospiti della scorsa stagione che ci erano sembrati più interessanti per qualche motivo. E di motivi, per parlare di scuola, per dire, ce ne sono sempre tanti. Non soltanto l'elogio di quelli che si impegnano, di quelli che riescono magari con facilità, insomma, o quelli da massimo rendimento, minimo sforzo, che pure è una filosofia di vita, o quell'altra categoria di ragazzi che galleggiano, insomma, è intelligente ma non si applica, non so se l'avete mai sentito. E c'è questo libro che è uscito l'8 giugno scorso per Edizioni Beat e diciamo che dal titolo non passa inosservato. Elogio della bocciatura, sottotitolo Perché la tua grande paura può diventare la tua più grande opportunità, di Federico Mello, che ha scritto una storia autobiografica proprio. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Beh, sicuramente parte dalla mia esperienza e ho raccontato anche la mia bocciatura di tanti anni fa, ormai devo dire, ormai sono passati più di 30 anni. In più ho sentito tanti ragazzi bocciati e ragazze negli scorsi anni, professori, presidi, psicologi, educatori, e ho fatto questo libricino che la mia ambizione è che lo leggono proprio i ragazzi che purtroppo saranno bocciati in questi giorni. Ora, a dirglielo qualche giorno prima sembrava un po' di portargli sfortuna in qualche modo. Invece ci sono, voglio dire, nella vita capita questo tipo di evento e magari ci si può trovare, insomma, con un po' di difficoltà in famiglia, a scuola, insomma. Quindi la mia idea, e ho cercato anche di scriverlo, proprio pensato per un tipo di lettore del genere, è una parola di conforto e di speranza in un momento complicato. Ecco, questo è l'obiettivo di questo libro.
0: Dedicato ai ragazzi e alle ragazze o anche ai genitori di questi ragazzi? Perché pure questo, allora, della famiglia è un tasto dolente.
2: Secondo me la cosa interessante è che questo tema della bocciatura si porta dietro tanti temi: il tema del fallimento, del rapporto con gli altri, dei propri desideri, anche di riflettere su condizioni oggettive che magari non riguardano il singolo ragazzo, possono essere le difficoltà in famiglia, possono essere un momento complicato, certo, possono essere venire da un quartiere difficile, possono essere magari una scuola che non è riuscita a stimolare quel ragazzo, una scuola sbagliata, insomma. È rivolto un po' a tutti insomma, secondo me anche l'approccio, che è un po' psicologico, no? Certo. Che c'è nel libro, può essere un po' d'aiuto a tutti, però la mia speranza è che in particolare lo leggano i ragazzi e magari ecco, sai, può capitare magari che il papà e la mamma ti vogliono bene, fanno tutto per te, però non si riesce in famiglia ad avere una connessione emotiva, vuoi per pudore, certo, non si abitua a parlare. Ecco, in quel caso magari un padre, una madre, uno zio, un nonno, comunque un libro così te lo può comprare, magari al ragazzo, alla ragazza può essere d'aiuto. Ecco, questo è un po', okay, come l'ho pensato io.
0: La mission, insomma, no. L'idea è che un ragazzo che viene bocciato è un ragazzo che alla fine non è stato visto da nessuno, no? Non è sempre una questione di pigrizia o di non studiare. Prima citavamo diverse, insomma, problematiche, diversi temi, diverse cause profonde, ma di chi è davvero la colpa quando è un sistema scolastico proprio che non riesce a vedere più i propri studenti?
2: Beh, allora, questa è insomma la questione fondamentale, principale. Ovvio che un ragazzo o una ragazza che vengono bocciati non si sono impegnati, non hanno studiato, certo, eccetera eccetera, però noi dobbiamo anche tenere a fuoco, come dire, il fatto che parliamo di ragazzi minorenni in formazione a scuola, dove la responsabilità educativa è di noi adulti. Noi adulti, che vuol dire scuola, che vuol dire famiglia, che vuol dire società in senso lato. Quindi io penso che, tranne dei casi disperati, dei casi anche se, voglio dire, non mi piace neanche parlare di casi disperati, però ci sono dei casi che, non so, per esempio qualcuno che si assenta troppe volte, o qualcuno che ha anche magari comportamenti aggressivi, che insomma ci sono dei casi oggettivamente, però molte volte magari appunto si è sbagliato a scuola, il professore non è riuscito a stimolare lo studente, non ha trovato una chiave per parlargli, certo, non è riuscito a individuare un argomento che gli potesse interessare, il talento che gli potesse interessare. Può capitare anche che la famiglia non ha visto lo studente. Nelle esperienze che ho trovato, che racconto nel libro, ci sono tanti casi. Faccio l'esempio classico: una ragazza brava a disegnare, magari anche geniale, e la famiglia che si impunta per mandarla allo scientifico, per esempio, certo, al classico. O magari chi è portato per la cucina e dice no, devi fare il liceo, no? Sembra come dire, insomma, una cosa, dice vabbè, tanto cosa cambia, ma in realtà una bocciatura può avere una causa del genere, come può avere una causa di insegnanti che ci sono. Ovviamente non sono tutti così, abbiamo degli insegnanti splendidi, però abbiamo anche insegnanti che a volte hanno un po' i paraocchi e quindi magari le intelligenze un po' diverse, quelle motorie, quelle creative, come se la scuola sia solo un po' scrivere in italiano e fare i calcoli, no? E tutte le cose che esondano data questa paletti rigidi, ci sono insegnanti bravi che riescono a stimolare e a valorizzare anche quelle competenze, e quelli invece che fanno più fatica in questo senso.
3: Fammi dire, tra l'altro, e lo dico con la mia esperienza di genitore, ci è voluto il Covid perché arrivassero in tutte le scuole le lavagne interattive, unico sprazzo di tecnologia in un sistema che non possiamo certo definire tecnologico, la scuola di oggi, all'avanguardia, no? Moderno, dove devi essere appunto fortunato a trovare anche l'insegnante virtuoso. Questo forse delle due velocità, vita reale di oggi e scuola che ferma all'Ottocento, potrebbe anche essere uno dei temi.
2: Assolutamente, la tecnologia poi lo sappiamo è un'arma a doppio taglio, e c'è il tema dei cellulari che finalmente si sta affrontando, c'è il tema anche degli strumenti come il registro elettronico che non è detto che poi abbia questo impatto così positivo. Nella generazione dei ragazzi e delle ragazze che vanno a scuola oggi c'è molto forte il tema dell'ansia, no? L'ansia di essere giudicati, l'ansia di essere esposti, e secondo me in questo strumenti come il registro elettronico un po' responsabilizzano i ragazzi. Tu prendi un'insufficienza e manco ti sei immaginato come dirlo a casa che già è arrivato una notifica alla mamma e papà. Cioè, questo magari è un ragazzo di 17 anni, no? È chiaro che sembra quasi una cosa che passa sopra la tua testa, come se la scuola e la famiglia ti stanno valutando e tu dove sei, no? In questa equazione. Quindi, come dire, la tecnologia sì, ma con un fine. Ma sul fatto che la scuola sia rimasta a modelli un po' antichi, io sono d'accordo. Pensiamo per esempio al discorso dei voti, no? Io nel libro ho intervistato questo docente, si chiama Enzo Arte, che per vari anni a scuola a Roma, in un liceo, il liceo Morgagni di Roma, ha messo su una sezione senza voti, dove era necessario per gli insegnanti fare giudizi articolati, molto lavoro con i ragazzi a scuola, ci sono altri esperimenti simili in Italia, ma questa per esempio è un'innovazione molto importante, perché il voto in sé è davvero uno strumento antico per affrontare una questione come l'educazione e la formazione. Un voto dice poco e niente dell'impegno, da dove si è partiti, dove si è arrivati, qual è la classe sociale, mentre un giudizio più articolato, più elaborato, impone anche al docente di sforzarsi di più e di dire molto di più allo studente, alla famiglia, eccetera, eccetera, no? Queste per esempio sono le innovazioni che sarebbero importanti, lavorare tanto per uscire anche dalle aule di scuola. Ci sono esperimenti a Bologna, per esempio c'è un educatore di corridoio, no? Che è una figura a metà tra i docenti e gli studenti, e quindi che può modificare, no? I rapporti tra questi due schieramenti, praticamente. Ecco, sicuramente ci sono delle eccellenze nel nostro paese, ma ci sono anche dei luoghi e delle scuole rimaste molto indietro. Quindi devo dire, sarà che sono stato bocciato anch'io a scuola, però come dire, io ho uno sguardo in qualche modo un po' indulgente nei confronti di questi ragazzi, e ripeto, la responsabilità educativa alla fine è nostra degli adulti
3: di comunità, certo.
2: E quindi certo possiamo dire al ragazzo studia, non studia, eccetera eccetera, però una volta che quella bocciatura è arrivata, e che tra l'altro è un atto pubblico irrimediabile in qualche modo, allora là, in quel momento c'è bisogno di uno sforzo in più, di stare vicino allo studente, al ragazzo, alla ragazza, di spiegargli che la sua vita non è finita lì, che i talenti che possono essere utili nella vita sono molteplici, che in un momento di difficoltà come quello della bocciatura può essere anche un momento dove si prende l'occasione per cambiare, per uscire.
3: Certo, per analizzare e ripartire.
2: Analizzare e ripartire. Io uso nel libro questo concetto di omeostasi, no? L'omeostasi è un equilibrio, e tutti i sistemi umani e sociali tendono un po' all'equilibrio, no? I rapporti in famiglia, i rapporti padre-figlio, i rapporti tra coniugi, con i nonni, con i vicini, no? Però questo equilibrio tende a essere stabile, ma non sempre è un equilibrio buono, no? Uh-huh. E spesso secondo me un ragazzo o una ragazza che a scuola non va bene, un po' si convince che non è in grado di studiare, un po' tutti gli dicono che è un somaro, un po' il professore dice tanto prendi 4, cioè si crea una sorta di abitudine, di equilibrio appunto, che però è un equilibrio sbagliato. Allora un evento esterno come la bocciatura può essere il momento per dire vabbè, adesso io però cambio, adesso cambio scuola, cambio compagni, cambio insegnante e cambio la narrazione che io stesso faccio di me.
3: E questa è la chiosa di speranza positiva per tutte le persone che si ritroveranno con un piccolo fardello da affrontare, da gestire, insomma, per quest'estate qui. La buona notizia è lo spoiler, che si può fare, insomma, con un po' di tempo, però ci si riesce, ecco, questa mi sembra la chiosa.
2: Secondo me, assolutamente, nel libro provo a dare questi due consigli pratici, poi uno è proprio quello di allargare l'inquadratura, no?
3: Cioè, ok.
2: Spesso ci concentriamo sul tempo presente senza riuscire a vedere un orizzonte. Questo lo facciamo tutti, ancora di più quando si è giovani, che ha 14, 15, 16 anni, no? Allora dire a un ragazzo guarda che la tua vita è ancora all'inizio, avrai mille altre occasioni, mille altre sfide, mille altre cose, e questo è qualcosa che gli può essere utile. E l'altro è il concetto di diamond o di talento. Io sono perfettamente convinto che ognuno di noi, anche la persona da cui non te l'aspetti, ha un talento, ok? Mm-hmm. Il punto è trovarlo. Allora c'è chi ha la fortuna di trovarlo presto nella vita, magari bravo a disegnare, bravo a stare con i bambini, a fare educatore, bravo con lo sport, bravo con le lingue, bravo con la musica. Altri ci mettono un po' più di tempo. Allora soprattutto chi è in questa seconda condizione, darsi esperienze. Magari il talento si nasconde nel posto più improbabile, nella pesca subacquea, nell'arrampicata libera, no? Cioè questa è l'idea, secondo me. Se tu non sai bene che fare nella vita, fai esperienze, perché troverai una cosa che ti esce bene, ti esce naturale, non ti fa fatica.
3: Qualcosa prima o poi viene fuori. Certo.
2: E probabilmente riempirà anche di senso un po' la tua vita.
0: E mi sembrava un tema quanto mai appropriato, vista la ripartenza dell'anno scolastico che dicevamo in apertura. Libro che ricordo è uscito per edizioni Bit, Elogio della bocciatura, sottotitolo Perché la tua grande paura può diventare la tua più grande opportunità, di Federico Mello. Le parole dell'estate.

faccio sempre presente, che ho un po' paura di

disco in carriera per Sam Smith, che con il mondo del sole è sempre un po' di casa, questo va detto, era Oh Mother nell'estate di In Blue 2000. Ancora riflettori accesi però sul mondo, prova a dire, della tecnologia, sì, perché per esempio mentre noi continuiamo a chiederci, dico noi occidentali, no, come regolare l'algoritmo, in Australia hanno smesso di fare incontri, dibattiti, convegni, hanno tirato fuori un'idea e una bella calcolatrice, cioè Canberra si sta trasformando nel vero incubo della Silicon Valley, perché dopo aver approvato per esempio il divieto d'accesso ai social per i minori di 16 anni, il governo australiano ha appena piazzato un'altra mina sotto casa dei colossi digitali, insomma una legge che praticamente dice o paghi i giornali locali per le notizie che usi oppure prendiamo il 2,5% del vostro fatturato pubblicitario nel paese. Una logica di fondo semplice, cioè se sei una grande piattaforma social, costruisci il tuo traffico, mantieni gli utenti incollati allo schermo anche grazie alle notizie scritte dai giornali locali. Quelle notizie generano click, i click generano pubblicità, la pubblicità genera fatturato, è sempre una questione di soldi alla fine, no? Peccato che quel fatturato finisce quasi tutto o in California o a Pechino, insomma, mentre nelle redazioni locali dove si scrivono queste notizie, cioè, si fa la conta dei bilanci in rosso. E allora l'Australia ha detto bene, cambiamo musica, e la musica cambia per chiunque faccia più di 178 milioni di dollari di ricavi pubblicitari in Australia, quindi parliamo di Meta, di Google, TikTok, LinkedIn. Per evitare questa supertassa, le piattaforme hanno una sola via d'uscita: sedersi al tavolo e firmare accordi commerciali con almeno 8 editori diversi entro la fine dell'anno fiscale. E c'è di più: per evitare che le big tech, insomma noi furbi, se la cavino versando un assegno gigante al solito grande gruppo editoriale di turno, la legge fissa dei tetti. Ecco perché dicevo prima della calcolatrice, cioè un singolo accordo non può coprire più del 25% della tassa dovuta, e se la piattaforma investe nelle piccole e medie testate locali, lo Stato concede pure una detrazione del 200% contro il 150% riservato ai grandi quotidiani, cioè un incentivo finanziario per salvare il giornalismo di provincia, quello che racconta che succede nei singoli quartieri e che di solito viene stritolato, no, dai feed. L'Australia in realtà questa partita aveva già aperta anni fa, cos'era, 2021, costringendo Meta e Google ai primi accordi storici, ma all'epoca era un duello a due. Oggi la rete è cambiata, i formati sono cambiati e la nuova norma allarga la rete a tutti i giganti dei feed. C'è solo un grande assente in questa legge, ed è un'assenza che fa rumore, no? Le piattaforme di intelligenza artificiale, quelle che addestrano i loro modelli su milioni di articoli giornalistici senza chiedere permesso, e per il momento sono rimaste fuori da questo tipo di accordo. Resta però un segnale chiaro, cioè il principio per cui il lavoro di chi produce informazione debba servire ad alimentare gratis la pubblicità degli altri comincia a scricchiolare sul serio. Era ora, insomma, e a quanto pare per far capire questa lezione agli americani ci voleva la determinazione degli australiani. Poi su quello che succederà a noi italiani è un'altra faccenda. Le parole dell'estate.

Forse non tutti sanno che c'è una versione di Vita Spericolata cantata da Gino Paoli, solo voce e pianoforte, dal vivo, sul palco di Vasco Rossi. Cioè Gino Paoli ospite di Vasco Rossi, il tour era quello degli Spari Sopra, cos'era, primi anni 90, periodo di grande amicizia tra di loro, che pure Gino Paoli sul finale di Quattro Amici al Bar aveva canticchiato un pezzetto di Vita Spericolata, no? C'è Francesco Filippi in regia che ha una memoria storica incredibile proprio per queste cose. A proposito di finale però, andiamo via anche noi per oggi, ma se volete ci siamo anche domani con la stessa squadra, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Mentre in Italia migliaia di ragazzi stanno per tornare sui banchi delle scuole di ogni ordine e grado, l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, lancia l'allarme. Il livello di preparazione degli studenti non è mai stato così basso.
1: Il quadro generale cupo le prestazioni complessive degli studenti dei paesi

0: Box registrano i livelli più bassi mai osservati. Emerge dalla nuova indagine dell'organizzazione che ha valutato 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi, con un focus particolare sulle scienze. E se per queste discipline i punteggi medi nei paesi OCSE sono diminuiti in 10 anni solo lievemente, c'è un calo più marcato, ben 22 punti in matematica e 28 in lettura. Per capirne la portata, una variazione di una ventina di punti, secondo gli esperti dell'OCSE, vale come un anno di scolarizzazione. Eppure c'è chi eccelle, l'Asia a dominare la classifica, in Europa si distinguono Estonia e Regno Unito. L'Italia è stabile rispetto alla precedente rilevazione del 2022 e nel 2025 risulta in linea con la media OCSE in scienze e matematica. La lettura è invece un punto di forza nel confronto internazionale. Gli studenti italiani infatti ottengono 474 punti, un risultato superiore alla media OCSE che si ferma a 461. Elena Seno, linea allo studio.
1: Squinzano nel Leccese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali della donna in programma alle 17 nella chiesa di Santa Maria Regina. Secondo i riscontri dell'autopsia eseguita ieri sul cadavere della donna, Lorena era ancora viva quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha buttata giù dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello, gettandosi poi anche lui nel vuoto e suicidandosi. Francia, sono due i quadri abbandonati nei giardini del Museo Renoir in Costa Azzurra dai ladri che stamattina, poco prima delle 6, avevano rubato 4 dipinti nel Museo Auguste Renoir di Cagnes-sur-Mer, le Alpi Marittime francesi. Il quotidiano Nice Matin spiega che i 4 dipinti rubati sono ritratto di Madame Pichon, ritratto di Madame Colonna Romano, Coco Lisanne e giovane femmina al pozzo, giovane donna al pozzo. Non è ancora noto quali dei dipinti rubati siano stati abbandonati e quali quelli che i ladri sono riusciti a portare con loro. Il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è ora stimato in 27 milioni di euro. Questo è il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta di fondi per finanziare il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

stante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forte.

0: parlarmi più d'amore.
1: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Guerra in Ucraina, il conflitto riprende da ambo le parti con reciproci pesanti bombardamenti e si registrano varie nuove vittime. Il viaggio diplomatico a Mosca e Kiev degli inviati di Trump non ha sortito alcun effetto concreto e la Russia punta il dito contro l'Europa. La politica italiana, ancora agitata dal clamoroso risultato dell'ultradestra dell'AfD in Sassonia, cerca di affrontare i nodi più urgenti dopo l'estate. Oggi al Ministero tavolo di confronto sulle migliaia di esuberi all'Ilva di Taranto e domani torna in aula la riforma della legge elettorale. L'estate sta finendo, da stasera a partire dal nord sono in arrivo sull'Italia perturbazioni atlantiche e correnti d'aria più fresca. Intanto però il bilancio dell'ultimo controesodo estivo sulle strade è pesante. 40 morti in incidenti, denuncia l'ASAPS, e da gennaio 280 pedoni sono stati investiti.

0: travestiti e uccisi. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, che è ripreso in tutta la sua violenza con bombardamenti reciproci e numerose vittime, spesso civili, da ambo le parti. La missione diplomatica dei giorni scorsi degli inviati americani Witzkoff e Kushner sembra non aver portato risultati concreti, anche se oggi il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico col capo della Casa Bianca Trump, Antonio Soviero.
1: Ancora una notte nella metropolitana per gli abitanti di Kiev. La tregua di 3 giorni come atto di cortesia verso gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è già archiviata e gli invasori hanno ripreso a martellare la capitale ucraina, Odessa, Sumy e altre città. Le forze di Kiev hanno lanciato droni bomba sulla città russa di Saratov. Almeno 5 ucraini ammazzati nelle ultime 24 ore, 70 i feriti, quelli russi una decina. Londra stanzia 100 milioni di sterline per rifornire l'Ucraina di sistemi di difesa aerea, inclusi Patriot. Tornando alla missione diplomatica americana, secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, i mediatori USA avrebbero riconosciuto la realtà sul terreno ed escluso l'Ucraina nella NATO. In una nuova telefonata a Trump-Putin, il presidente russo avrebbe negato piani aggressivi verso l'Europa. Infine l'Ungheria espelle 10 diplomatici russi, lapidaria Mosca. La risposta sarà dolorosa. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Medio Oriente, una vera bomba mediatica piomba su Israele nell'imminenza di difficili elezioni politiche. 2 giornalisti del quotidiano Haaretz hanno rivelato infatti con una dettagliata inchiesta che 10 giorni prima dell'attacco devastante del 7 ottobre 2023 il premier Netanyahu fu avvertito personalmente dal leader emiratino Mohammed bin Zayed che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma non informò i vertici della sicurezza israeliana e non fece nulla con quell'informazione. Maurizio Dischino.
2: Lo ha rivelato il quotidiano israeliano Haaretz citando il libro di 2 giornalisti secondo i quali l'emiro Mohammed bin Zayed durante una telefonata di 45 minuti aveva avvisato il premier israeliano Benjamin Netanyahu che l'allora leader di Hamas Yahya Sinwar stava preparando la madre di tutte le sorprese, un'operazione terrificante, qualcosa di straordinario. Quindi Israele doveva prepararsi ad un terremoto. La ricostruzione riportata da Haaretz è una menzogna totale, ha reagito oggi l'ufficio del primo ministro Netanyahu. Nel frattempo 12 paesi tra cui Gran Bretagna, Francia e Canada hanno espresso la decisione di chiedere il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania, dove oggi, come ha riferito l'agenzia UAFA, un palestinese di 29 anni è stato ucciso dal fuoco delle forze israeliane nella località di Aqaba. Israele al momento ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: E davanti a questo inquietante panorama internazionale l'Europa è anche scossa e preoccupata dall'ampia vittoria in Sassonia dell'estrema destra tedesca dell'AfD, un risultato che conferma i sondaggi che vedevano il partito ultranazionalista tedesco attestarsi come seconda forza politica nazionale. Federica Margaritora.
3: Il risultato dell'AfD sul piano regionale, 43%, conferma una forte ascesa e consolida i sondaggi che vedono il partito attestarsi come seconda forza politica a livello nazionale tra il 25 e il 28%. Questa ondata elettorale ha innescato una forte preoccupazione a Bruxelles e nelle principali capitali europee per via delle posizioni fortemente euroscettiche e radicali del partito. Prima fra tutte la contrarietà all'euro e a Schengen. La leadership di AfD infatti propone l'uscita della Germania dall'eurozona e il superamento dei trattati di Schengen con il ripristino dei controlli sistematici ai confini. Ci sono poi le posizioni filorusse e lo stop al sostegno all'Ucraina, compresa la revoca dello status di protezione per i rifugiati ucraini. Per non parlare del programma sull'immigrazione che prevede espulsioni, rimpatri di massa e restrizioni durissime sui diritti di soggiorno. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: E la politica italiana intanto è impegnata su nodi importanti alla ripresa dell'attività parlamentare dopo la pausa estiva. In primo piano oggi il difficile tavolo di trattativa per salvare migliaia di posti di lavoro nell'indotto dell'Ilva di Taranto e resta aperta la discussione sulla riforma elettorale che domani torna in aula. Ci spiega tutto in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera, sì, l'attenzione politica si concentra soprattutto in questo momento sul destino dell'ex Ilva a Palazzo Chigi. È in corso ancora l'incontro con gli enti locali, associazioni datoriali e sindacati alla vigilia del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Le parti sociali in pressing sul governo dopo l'invio delle prime 2500 lettere di licenziamento nei confronti degli operai dell'indotto. Sul tavolo della trattativa anche la proposta, anzi le proposte vincolanti di Jindal e di Flex Group, in attesa poi che dalla cordata italiana di 14 imprese venga sciolta la riserva per rilevare lo stabilimento di Taranto. Intanto riprende l'attività parlamentare dopo la pausa estiva, occhi puntati soprattutto sul Senato, dove domani approda in aula la riforma della legge elettorale. In commissione affari costituzionali la maggioranza ha inserito di nuovo le preferenze già bocciate alla Camera. Resta ancora il nodo del ballottaggio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo di chiese. In un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, desidero incoraggiarvi a andare avanti senza perdere la speranza. Così si è espresso Papa Leone nel videomessaggio pronunciato in parte in inglese, in parte in francese, in occasione della prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra, in Ghana, che si tiene dal 7 all'11 settembre. E il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è stimato in 27 milioni di euro. Questo è il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare appunto il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, dichiara la Chiesa francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, il supporto logistico e la preparazione delle varie sedi a Parigi, Lourdes e Metz. Saranno celebrati domani pomeriggio a Squinzano, nelle Cese, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ha proclamato per domani il lutto cittadino. Monica Di Loreto.
5: L'autopsia conferma che Lorena Isceri era viva quando è stata gettata dal viadotto della 1. La 45enne è morta per la caduta da decine di metri dopo il rapimento e il trasporto nel bagagliaio. La relazione completa arriverà tra 90 giorni, mentre sul corpo di Federico Vella proseguono gli esami tossicologici. Le indagini ricostruiscono una premeditazione meticolosa. Vella era stato visto sotto casa della ex nei giorni precedenti. Il giorno del delitto compra fascette, forbici, un telo. Il 3 settembre l'agguato nel garage. Lorena viene immobilizzata e chiusa nel bagagliaio. Durante la fuga riesce a telefonare alla mamma, a un amico e al 112. 19 minuti di chiamata, poi il silenzio. Sul viadotto di Barberino del Mugello la spinge nel vuoto e si uccide. La procura procede per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Domani alle 17 i funerali a Squinzano, nella chiesa Maria Regina. Venerdì sera una fiaccolata attraverserà il paese. Il padre di Lorena lancia un appello: denunciate, non deve accadere mai più. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Si è appena concluso l'ultimo grande controesodo estivo e le strade italiane si confermano sempre più pericolose. 40 i morti in incidenti che si sono verificati nell'ultimo weekend, secondo l'Associazione Amici della Polizia Stradale, e da inizio anno i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane sono 280. Cesare Cavoni.
6: 40 vittime della strada in Italia nell'ultimo fine settimana, numero impressionante, fra i più elevati dell'estate e in aumento rispetto al weekend precedente. Questi dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio di Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale. Sono deceduti 17 automobilisti, 11 motociclisti, 6 pedoni, 3 ciclisti, un conducente di furgone, uno di camion e uno di trattore su strada. La vittima più giovane, un ragazzo di 15 anni, la più anziana un 89enne. 19 avevano meno di 35 anni. Nel report sono stati considerati i decessi di una donna di 32 anni e di due uomini di 31 e 50 anni rimasti feriti nei precedenti fine settimana. 5 incidenti plurimortali hanno provocato 10 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 13 incidenti fatali. C'è stata anche una strage di pedoni nell'ultima settimana sulle strade italiane, 16 vittime di cui 3 provocate da fuoriuscite di auto durante gare di rally, portando così a 280 il numero dei morti dal 1 gennaio. febbraio. Cesare Cavonilina allo studio.
0: Francia, colpo grosso ma riuscito solo a metà, il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra, ce ne parla Leonardo Possati.
7: È bastata una manciata di secondi, intorno alle 6 di questa mattina i ladri si sono aperti un varco nella recinzione e sono penetrati nei giardini della storica villa di Renoir in Costa Azzurra. L'obiettivo era chiaro, è il bottino milionario. La banda è riuscita a staccare dalle pareti quattro tele, il ritratto di Madame Pichon, il Cocolisan e due opere concesse in prestito dal Museo d'Orsay di Parigi, il ritratto di Madame Colonna Romano e Jeanne Femme au Puy. Un blitz studiato nei minimi dettagli ma interrotto dall'arrivo delle forze dell'ordine nella fuga precipitosa. Due delle quattro tele rubate sono state abbandonate e recuperate dagli agenti. Il furto riaccende l'allarme sulla sicurezza in Francia a quasi un anno di distanza dal clamoroso colpo da 88 milioni di euro al Louvre nell'ottobre del 2025 e conferma l'ultimo allarme lanciato dall'Europol. I furti d'arte stanno cambiando pelle, le vecchie bande specializzate stanno lasciando il posto a delinquenti spregiudicati e violenti, spesso reclutati direttamente sui social media. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: In Italia migliaia di ragazzi stanno per tornare sui banchi di scuola, ma l'OCSE lancia l'allarme. Sentiamo Elena Seno.
8: Il quadro generale cupo, le prestazioni complessive degli studenti dei paesi OCSE registrano i livelli più bassi mai osservati. Emerge dalla nuova indagine dell'organizzazione che ha valutato 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi, con un focus particolare sulle scienze. E se per queste discipline i punteggi medi nei paesi OCSE sono diminuiti in 10 anni solo lievemente, c'è un calo più marcato, ben 22 punti in matematica e 28 in lettura. Per capirne la portata, una variazione di una ventina di punti secondo gli esperti dell'OCSE vale come un anno di scolarizzazione. Eppure c'è chi eccelle, l'Asia a dominare la classifica, in Europa si distinguono Estonia e Regno Unito. L'Italia è stabile rispetto alla precedente rilevazione del 2022, nel 2025 risulta in linea con la media OCSE in scienze e matematica. La lettura è invece un punto di forza nel confronto internazionale. Gli studenti italiani infatti ottengono 474 punti, un risultato superiore alla media OCSE che si ferma a 461. Elena Seno, linea allo studio.
0: Potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la nostra programmazione sull'app gratuita Play 2000, da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti per l'ascolto e buona serata.
9: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
10: Buongiorno. Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci con Carla Rossi alla nostra Fontana del Villaggio. Questa è una bella storia, l'abbiamo presa e scelta dal quotidiano Avvenire. È la storia di Andrei, è la storia di una vita spaziosa che è diventata famiglia. La frase di un ragazzino di 14 anni racconta meglio di molte parole la storia di una famiglia nata dall'affido. Tutti mi entrano nel cuore. Enea e Giulia Simonato raccontano il cammino che li ha portati ad accogliere. Mamma, la mia vita è spaziosa. Forse volevi dire spaziale. No, proprio spaziosa, perché tutti mi entrano nel cuore. Questo è il dialogo avvenuto sulla spiaggia del Veneto tra Andrei, 14 anni, la madre adottiva Giulia. E è una storia che al meeting di Rimini ha raccontato Enea Simonato, il papà di Andrea, il marito di Giulia. Titolo dell'incontro: mi dici quando sei rinato? E una chiacchierata che ha tenuto incollate centinaia di persone. Nel cuore, quello di Andrei, c'è stato un allargamento a dismisura assieme a quello di mamma e papà arrivati gradualmente all'adozione senza sentirsi eroi, proprio perché gli atti eroici dicono loro noi non li abbiamo fatti, anche se francamente un po' ci sarebbe da definirli tali. Questa è la loro storia, così l'ha raccontata Enea. Giulia ed Enea si conoscono a Padova, lei lavora lì, lui sta finendo il dottorato, ma l'ultimo anno lo trascorre negli Stati Uniti, si vedono solo 2 o 3 volte, ma al ritorno decidono di sposarsi nel 2008. Per il desiderio di stare insieme, fare un cammino insieme, passano 8 anni, i figli non arrivano, ma non la vivono come una tragedia. Ne parlano con i loro amici, ma un amico gli suggerisce di parlare con un prete che se ne esce con una delle tante sue colorite ma efficaci espressioni. A volte il Signore ti fa stare come con il sedere sul ghiaccio. I coniugi Simonato continuano a lasciare che le cose accadano, come l'incontro con Suor Lucia, una monaca trappista, che dice loro: tra voi vedo tanto bene, perché non provate a dare questo bene? Ancora l'incontro con una casa famiglia a Padova. Giulia gioca con le bambine, ne ha con i bambini, ma ne vede uno sempre in un angolo, colpito da tetraparesi. Si avvicina, non parla, se non con il linguaggio del gioco delle costruzioni. Una domenica dopo l'altra la costruzione diventa sempre più alta. Quel bimbo accetta di farsi imboccare da Enea, che poi ogni giorno, uscito dall'ufficio, non vede l'ora di passare da lì per imboccarlo. Ed è da quando ho iniziato a dargli da mangiare che l'ho sentito mio figlio, dice. Le carte, l'affido, l'adozione sono venuti dopo. Quel bambino è Andrei, 4 anni. Proprio il giorno del compleanno la psicologa dice a Giulia: c'è una famiglia che vuole prenderlo in affido, ma voi potete continuare comunque a vederlo. E Giulia risponde di botto: ma allora lo prendiamo noi in affido. Una frase tremenda, perché i coniugi non ne avevano mai parlato tra loro. Giulia teme di averla fatta grossa. Chiama il marito e gli dice: scappiamo via. E così fanno, di corsa. Ci stava accadendo qualcosa di troppo grande, che in effetti si compie, grande, ma nella migliore accezione del termine. Ottengono Andrea in affido, lo portano a casa e ad ogni portone lungo la strada il piccolo chiede se è quella casa sua, casa loro. Ne aveva un grande bisogno, ricorda Enea. Da quel giorno la nostra vita contempla 3 parole. Voluto, amato, accolto. Intanto Andrei inizia ad andare a scuola, prima elementare, in pieno lockdown, con insegnante di sostegno. In seconda, la classica domanda: cosa vuoi fare da grande? Risponde: scrivere un libro. E lo fa, senza che i genitori ne sapessero niente, e racconta la sua storia. E ogni volta quando incontra una persona che non conosce, chiede subito: mi racconti la tua storia?

Questa era la colonna sonora originale di Carlo Virgi, racconta la tua storia. E questa è la storia a Roma dei quartieri solidali. La Caritas diocesana a fianco degli anziani per vincere la solitudine. Un progetto partito nel 2014. Oggi coinvolge 14 parrocchie, garantisce forme di accompagnamento e di aiuto, ma anche gite, laboratori, occasioni di incontro, socialità al cittadino che in vari momenti dell'anno, ma soprattutto anche nel periodo estivo, resta solo. E c'è una rete di volontari, spesso anche loro pensionati, che si attivano. È una rete che inizialmente è nata come progetto in tre parrocchie e oggi ne abbraccia 14. E soprattutto nel periodo estivo, i mesi di luglio, di agosto, quando la solitudine e l'abbandono bussano forte, sono quartieri solidali. È un'iniziativa coordinata da Alessia Celentano della Caritas Diocesana di Roma. Garantisce forme di aiuto e di accompagnamento ai cittadini grazie al supporto di volontari, spesso anziani a loro volta, magari appena andati in pensione. E è molto labile la linea fra chi aiuta e chi è aiutato. Spesso si tratta di amici, di conoscenti che si danno una mano. La finalità è proprio quella: favorire le relazioni all'interno della comunità. La cura gli uni degli altri, il senso di appartenenza a livello di vicinato e di quartiere, il coinvolgimento delle persone fragili, poco integrate nel tessuto sociale, affinché possano trovare una rete di protezione, un accompagnamento alle loro storie negli spazi comuni e nelle persone del quartiere. Come funziona in concreto il progetto? Le segreterie restano attivate 24 ore su 24 nelle 14 parrocchie aderenti. C'è un telefono cellulare che passa da un volontario all'altro e raccoglie le richieste di aiuto, orienta ai servizi, garantisce una risposta tempestiva alle esigenze degli anziani e delle loro famiglie. Per l'assenza delle persone che di solito le assistono e del vicinato, molti anziani hanno bisogno di essere accompagnati a fare la spesa, a una passeggiata al parco, in farmacia. I volontari sono disponibili anche per andare a mangiare con loro una pizza la sera, per stare anche un'ora al telefono a tener loro compagnia. Quartieri solidali, di solito può contare su 360 volontari in tutto. In alcune parrocchie sono 60, in altre 20. Resta garantito sempre, anche d'estate, il servizio di trasporto sociale. Ci sono gli accompagnamenti per le visite mediche, per gli appuntamenti sanitari. E sono diverse le occasioni di incontro e di socializzazione in tante parrocchie. I giardini parrocchiali sono aperti ogni sera a partire dalle 18. Si offrono bibite fresche durante un momento di socializzazione pomeridiano e vengono proposti diversi appuntamenti. C'è anche un weekend dell'amicizia. Un viaggio di 4 giorni in pullman a Pompei e Napoli, riservato a una cinquantina di anziani che non hanno la possibilità di organizzare autonomamente una vacanza. Ad accompagnarli, oltre a una decina di volontari che abitano il territorio,
una comunità che si aiuta come può. E tra questi volontari, per molti anni c'è stato anche Francesco, un ex preside, professore novantenne, e veniva da una parrocchia, parrocchia Santa Bernadette di Colli Aniene. Nella stanza messa a disposizione per un laboratorio di cultura partecipavano tanti anziani ai suoi incontri, un luogo d'amicizia, di scambio. Lui preparava con tanta passione foto e video per proporre viaggi virtuali a Roma. Alle sue spiegazioni seguivano le domande, le opinioni dei partecipanti, stimolati a esprimere il loro pensiero. Diceva di voler far volare le persone alla ricerca della bellezza che ci aiuta. Poi Francesco purtroppo si è aggravato e recentemente è venuto a mancare. Era una delle persone che aveva compreso a fondo il progetto, commenta la coordinatrice del programma di animazione. Secondo Trincia, direttore della Caritas Romana, le persone anziane appartengono a quella città nella città, costituita dal 46% del totale delle famiglie romane residenti, composte da una sola persona. La piaga della solitudine non scelta costituisce però un'opportunità per annunciare il Vangelo, per praticare la via della fratellanza universale, laddove in comune c'è il desiderio e il piacere di promuovere e testimoniare in prima persona le relazioni di vicinato, cioè l'essere accanto, il farsi prossimo, il rendersi utile nelle difficoltà della vita quotidiana a chi accanto non ha proprio nessuno. Quartieri solidali. La solitudine di Laura Pausini per concludere questo programma di oggi. Radio Incontri vi saluta, Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì, c'è la nostra Fontana del Villaggio, ma seguiteci anche attraverso la vostra auto in DAB e alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Stare con

0: Buongiorno, martedì 8 di settembre, queste le notizie del GR Valdichiana, in redazione Giorgio Fanelli. Apriamo il nostro notiziario parlando di quello che è il settore trainante della nostra provincia, della nostra città, cioè il migliaio di aziende orafe. E quindi stiamo parlando della terza giornata di Vicenza Oro settembre 2026, la manifestazione organizzata da Italia Exhibition Gruppo con in fiera i 1300 brand espositori da 40 paesi, una quota estera pari al 45% e 910 i buyer da 73 paesi, in crescita del 33% rispetto all'edizione di settembre 2025, ospitati grazie alla collaborazione con Maeci e ICE Agenzia. Secondo Federpreziosi, nel 2025 dai turisti stranieri 910 milioni di acquisti nelle gioiellerie italiane. Le gioiellerie come ambasciatrici del Made in Italy nel mondo. Nel 2025 le vendite di gioielli e preziosi ai turisti stranieri hanno raggiunto un valore stimato di 910 milioni di euro, circa il 13% dei ricavi annui delle gioiellerie e l'11% degli 8,6 miliardi spesi complessivamente da visitatori internazionali per l'acquisto di beni nel nostro paese. È quanto emerge dalla presentazione dell'indagine I preziosi e i gioielli Made in Italy nel mondo, il contributo delle gioiellerie italiane realizzata da Federpreziosi Confecommercio in collaborazione con Format Research in programma ieri a Vicenza Oro settembre 2026. Il 75% delle gioiellerie italiane annovera turisti stranieri tra i propri clienti e quasi un esercito su 5 realizza con loro almeno il 10% delle vendite. A trainare la domanda sono artigianalità, qualità e origine italiana del prodotto, mentre l'oreficeria risulta la categoria più richiesta. Dalle risposte dei turisti emerge che per quasi il 48% l'acquisto di un gioiello era già contemplato prima della partenza per l'Italia e l'84,8% degli acquirenti stranieri si dichiara favorevole ad acquistare nuovamente gioielli Made in Italy. L'osservatorio evidenzia inoltre un settore in fase di consolidamento. Nel 2026 operano in Italia 11.705 gioiellerie con oltre 30.300 addetti e un fatturato stimato vicino ai 7 miliardi di euro. Si è concluso lo scorso 1 settembre il 24esimo viaggio in Zambia di Carlo Landucci, presidente dell'associazione Gli Occhi della Speranza. Alla missione iniziata il 20 agosto, durata 12 giorni, insieme a Landucci hanno partecipato anche 4 volontari. Sono oltre 40 le missioni compiute complessivamente dall'associazione che in Zambia, in collaborazione con le suore battistine presenti nel continente africano da molti anni e impegnate attraverso 120 religiose e 25 missioni attive, è loro che gli Occhi della Speranza affidano i proventi che di volta in volta vengono utilizzati per le varie necessità. Un legame particolare inoltre unisce Landucci a Suor Carmela, referente dell'associazione, 90 anni. È l'ultima religiosa italiana delle suore battistine rimaste in Zambia. Il punto di riferimento dell'attività è la St. Joseph Mission, che accoglie 135 bambini e ragazzi sordi ai quali viene insegnata la lingua dei segni. Da qui i volontari si spostano verso altre località per acquistare e consegnare materiali, beni di prima necessità, affrontando tragitti spesso lunghi e complicati. Gli spostamenti vengono effettuati con un pulmino a 16 posti acquistato nel 2012 grazie ad una donazione di 40.000 euro raccolta dal Rotary Club della Valdichiana. Ogni viaggio ci permette di verificare direttamente le necessità delle missioni e di trasformare le donazioni ricevute in interventi concreti. Quest'anno, grazie al contributo di due privati di Arezzo, siamo riusciti ad acquistare sul posto il pezzo necessario per riparare la cella frigorifera, utilizzare per i bambini sordi della St. Joseph, dichiara Carlo Landucci. L'impegno Gli Occhi della Speranza riguarda anche il lebbrosario. Oggi sono 9 le famiglie colpite dalla malattia, in miglioramento rispetto al 2002 quando le famiglie all'interno erano 25. E anche Castiglio Ferretino contribuisce al miglioramento delle condizioni del lebbrosario e alla cura delle famiglie. Il ricavato del torneo di bocce organizzato al Circolo della Noceta consente infatti di provvedere al mantenimento di una delle famiglie. L'associazione segue inoltre un orfanotrofio che accoglie una ventina di bambini accompagnandoli nella crescita nel percorso scolastico fino alle scuole superiori. Attualmente attraverso i progetti da Gli Occhi della Speranza vengono sostenuti negli studi una decina di ragazzi. Conclusa la missione in Zambia, l'associazione ha già al lavoro per il prossimo viaggio in Sierra Leone, dove insieme ad un gruppo di medici del Veneto ha contribuito alla realizzazione di un piccolo ospedale. Nuova disciplina del disco orario in piazza del municipio a Castiglion Fiorentino e ai giardini pubblici. Castiglion Fiorentino da lunedì 7 settembre sosta gratuita per un massimo di un'ora in piazza del municipio e di mezz'ora nei parcheggi di piazza Matteotti, intensificati i controlli della polizia municipale. Da ieri, lunedì 7 settembre, è entrata in vigore dalle 8 alle 20 dei giorni feriali la nuova disciplina del disco orario in piazza del municipio e nei parcheggi di piazza Matteotti sul lato dei giardini pubblici. In piazza del municipio sarà consentita la sosta gratuita per un massimo di un'ora con obbligo di esporre il disco orario. Negli stalli di piazza Matteotti situati sul lato dei giardini pubblici invece la sosta resterà gratuita ma sarà consentita per un massimo di 30 minuti sempre con esposizione del disco orario. La nuova regolamentazione è stata introdotta per favorire una maggiore rotazione dei veicoli e rendere più facilmente disponibili gli spazi di sosta nelle aree centrali della città caratterizzate dalla presenza di numerose attività commerciali e servizi. Contestualmente all'entrata in vigore della nuova disciplina saranno intensificati i controlli da parte della polizia municipale nel settore storico e nelle strade limitrofe, con particolare attenzione al rispetto dei tempi di sosta e alla corretta esposizione del disco orario. Questa nuova disciplina del disco orario è stata pensata per garantire un'elevata rotazione degli spazi nel centro storico, dove sono presenti diverse attività commerciali, facilitando così il lavoro dei commercianti e l'accesso dei clienti. Il parcheggio resterà comunque gratuito, chiediamo soltanto agli automobilisti di rispettare i tempi previsti nell'interesse di tutti, dichiara il vice sindaco Davis Milighetti. Si è spento all'età di 94 anni Carmelo Serafini, lascia due figli e le rispettive famiglie. Uomo di scuola, insegnante e amato da tutti gli studenti, era solito prendere parte a molte iniziative culturali e istituzionali del suo paese. Durante la sua lunga vita ha preso parte, solo per citarne alcune, alla Confraternita di Misericordia, in Consiglio Comunale, all'Istituzione Culturale Educativa Castiglionese ed infine anche alla Collegiata. I funerali sono previsti per oggi, martedì 8 settembre, alle ore 15:30 in Collegiata. La redazione di Radio Incontri porge le più sentite condoglianze alle due famiglie dei figli Paolo e Luca, tra l'altro nostro collega giornalista. Anche per oggi la consueta pagina del GR è terminata. Vi invito all'ascolto della pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto. Oggi è martedì, le bocce sono ferme, gli animi tranquilli e quindi possiamo parlare di calcio con molta tranquillità. Dovremmo esaminare quello che è successo a Verona, quindi, e considerare che è stato solo uno spiacevole incidente. Però ad un attento cronista non può sfuggire che una neopromossa le prime quattro gare gioca in trasferta ad Avellino, Verona e Empoli venerdì prossimo alle 19. Gioca in casa una sola partita su quattro con il Palermo. E quindi secondo me Avellino, Palermo, Hellas Verona e Empoli sono le quattro squadre candidate per vincere il campionato. Lo so che qualcuno ha già la risposta pronta, mi direbbe sì, ma tanto dovevamo giocarci. E già, è vero, però giocarci ad un certo punto del campionato e doverle affrontare tutte e quattro insieme non mi pare la stessa cosa. Però crediamo nella casualità, anche se le macchine sono guidate dagli uomini. E adesso credo che l'unico che ha avuto sensazioni vere e soprattutto quelle che ci può raccontare è Mr. Bucchi, che era in campo. Tutto il resto sono chiacchiere. Allora, Mr. Bucchi è stato intervistato da Andrea Avato, giornalista navigato e soprattutto conoscitore del calcio e dell'Arezzo. Quindi grazie ad Andrea Avato e il suo Arezzo Magazine per questa testimonianza.
2: Mister, è andata male oggi, risultato anche pesante, no, sotto tutti i punti di vista. Il Verona è più forte dell'Arezzo, la sintesi è questa, o c'è qualche rimpianto per come si è sviluppata la gara?
3: Ma il rimpianto è ovviamente il fatto di essere stati in equilibrio fino all'espulsione, insomma fino all'espulsione credo sia stata una partita molto equilibrata. Noi avevamo creato qualcosina, avevamo fatto un bel tiro con Sala, abbiamo arrivato 3-4 volte in area di rigore, anche con manovre abbastanza fluide. Il Verona aveva fatto un paio di imbucate, però allo stesso modo l'unico tiro vero in porta l'avevamo fatto da fuori area, una palla andata alta. Quindi era una partita equilibrata contro una squadra forte che sapevamo insomma lo fosse, sarà come il Palermo una delle candidate fino alla fine a giocarsi i due posti diretti. È normale che poi quando queste squadre hanno la superiorità numerica ti mettono in difficoltà. Poi ci abbiamo messo del nostro perché purtroppo qualche acciacco, Camillo che non era al 100%, abbiamo preferito preservarlo. Iaccarino ha dovuto uscire che ci ha avuto un problema al ginocchio. Quando si è spezzato l'equilibrio è normale che è diventata una partita diversa. Lì dovevamo avere la bravura che abbiamo avuto sempre in tanti altri casi di rimanere in partita, rimanere solidi lì, cercare di non subire il secondo e il terzo gol, quindi tenere la partita viva e poi magari giocarci qualcosa nel finale se c'era la possibilità di rischiare qualcosina. Invece probabilmente l'inferiorità numerica l'abbiamo pagata eccessivamente psicologicamente, forse anche più del gol loro, e lì non dovevamo, ecco. Quindi su questo sicuramente dovremmo lavorare. È un rammarico, è un peccato perché ripeto, visto il primo tempo, dire che questa partita poteva finire 5-0 insomma era veramente difficile, però è un'altra cosa che questo campionato ci sta insegnando. Noi dobbiamo essere bravi con grande umiltà ad imparare e a cercare di correggere i nostri errori nel modo più veloce possibile e anche con una buona leggerezza, cioè dobbiamo buttarci questa partita alle spalle dandogli il peso che gli va dato. Quindi una sconfitta che fa male, che brucia, ma da stasera già buttiamola alle spalle tirando fuori le cose importanti e pensando già che venerdì c'è un'altra gara che per noi è importante e soprattutto che ci dà l'opportunità di voltare pagina e di crescere anche da un punto di vista mentale.
2: Nel secondo tempo si è messo a tre dietro, no mister, per cercare di tamponarla questa inferiorità numerica. È una mossa che rifarebbe adesso per come sono andate le cose?
3: Ma la rifarei sì, perché l'unico giocatore che a noi ci dà la possibilità di coprire tutta la fascia diciamo è Camillo, e Camillo è in un periodo in cui ovviamente una fatica del genere fa un po' fatica a farla, specie se in inferiorità numerica, quindi la strada si allunga molto, la sollecitazione era inevitabilmente troppa e quindi ho pensato di mettere un difensore in più. Sapevo che avremmo concesso un po' di campo al Verona, però dico magari occupiamo meglio gli spazi, siamo un po' più solidi in area di rigore, ci abbiamo un po' di solidità in mezzo e cercavo di tirare la partita più a lungo possibile per poi fare magari dei cambi offensivi. Avevamo ancora Mancuso, Olivieri, Pattarello, quindi insomma avevamo un po' di frecce da sparare e invece poi dopo insomma i gol presi così, quando siamo andati sul 3-0 ovviamente la partita ha preso una piega irreversibile, quindi lì è andata così. Ovviamente col senno di poi avremmo giocato in maniera diversa, però credevo in quel momento di fare la cosa giusta. La volontà era quella di, come ho detto prima, di allungare la partita, di tenere in equilibrio il più possibile e poi rischiare qualcosa nel finale.
2: Con i tre dietro ha messo Cagnano a fare il braccetto, no mister? Le chiedo se Conigliani si è squalificato per Empoli, questo può cambiare qualcosa anche nella situazione di Chioso, oppure quella è una decisione già presa dalla società che rimane cristallizzata così?
3: No, il discorso di Marco io credo che sia un discorso assolutamente estraneo a tutto quello che poi succede in campo, no? Quindi sono state fatte delle scelte, sono state prese delle decisioni e queste decisioni credo che con grande chiarezza e fermezza vadano rispettate sempre, quindi a prescindere dalla vittoria, le situazioni, infortuni e quant'altro. Quindi andiamo così, insomma siamo questi, c'è Mancini, c'è Coppolaro, c'è Cagnano, insomma abbiamo anche dei giocatori molto duttili, quindi siamo questi e siamo convinti che con questi giocatori potremmo fare un bel percorso.
0: In Serie C, girone B, dopo tre giornate nessuna squadra a punteggio pieno, ben 5 squadre con 7 punti, cioè la Reggiana, il Grosseto, il Perugia, lo Spezia e il Livorno. Guidonia Monteceglio a quota 6, Ravenna 5. Seconda vittoria consecutiva dopo quella in trasferta contro l'Ostia Mare della formazione di Paolo Indiani. Questa volta allo Zecchini ha dovuto arrendersi la Torres. Grosseto 2, Torres 0. La parola al termine a Francesco Fabbri, l'autore del secondo gol, che dice al termine della gara: io l'ho sempre cercato quel gol.
4: Con Francesco Fabbri, protagonista del 2-0 del Grosseto alla Torres. Francesco, abbiamo preso appunti durante la partita, hai preso le misure alla porta avversaria già al quarto minuto del primo tempo perché lo volevi quel gol, l'hai cercato, alla fine l'hai trovato ed è stato un gol, lo possiamo dire, di categoria superiore.
5: Sì, il gol lo cercavo perché dopo le prime due giornate sì, ho fatto belle partite, però mancava, sai, il gol, l'assist. Quindi oggi ho cercato maggiormente di fare gol, ci ho provato subito al primo tempo, come detto, però piano piano ho preso le misure ed è andata bene, dai.
6: Francesco, complimenti non solo per questo gol bellissimo, ma anche per quello che ci hai fatto vedere nel precampionato. Ti aspettavi nel salto di categoria, il famoso scalino tra i dilettanti e i professionisti l'anno scorso ad Essere Avezza, di avere questo impatto così grande? Cioè, gli applausi, gli strappi allo Zecchini e non solo.
5: Non me l'aspettavo, perché comunque aspettavo questa opportunità da tanto, e infatti ringrazio il direttore e il mister che mi hanno dato questa opportunità. All'inizio non me l'aspettavo, però piano piano, vedendo la squadra, il mister che mi hanno detto che sui giovani c'è il numero uno, quindi piano piano ci ho creduto sempre di più. Ancora è lunga, quindi per dirla è presto, però sta andando bene, dai, siamo contenti.
7: Francesco, io ieri sono stato intervistato da un collega di Sassari, mi ha chiesto di indicare un nome del Grosseto, io a colpo sicuro ho indicato te, dicendo che ero certo saresti stato protagonista di questa partita. Non sono un mago, ti conoscevo dai tempi dell'Orvietana, quindi ho visto la tua crescita, è stata continua. Probabilmente l'ambiente di Serie Avezza ti ha aiutato tanto. Raccontaci un po' chi sei realmente, cioè come sei arrivato a formarti come calciatore e come sei arrivato qua.
5: Sono un ragazzo normalissimo, tranquillissimo. Fa conto, io 4 anni fa giocavo in Eccellenza, quindi è stato un percorso lungo, duro, e credo che in pochi sarebbero riusciti a arrivare fino a qui per adesso, e quindi sono contentissimo di me stesso, lavoro ogni giorno per arrivare sempre più in alto possibile, cioè sono un ragazzo normale, tranquillissimo, diciamo, dai.
7: Allora, come tutti i Golden Boy, come tutti i bravi ragazzi che sanno toccare il pallone, tu lo stai dimostrando, c'è solo il rischio che qualche volta lo tieni un po' troppo e commetti qualche errore, quindi se te riesci a levarti questa pecca sarebbe l'ideale.
5: No, è giusto.
7: Ci
5: pensa Indiani, comunque no, sono un giocatore, mi piace tenere la palla, quindi sai, un giocatore su una partita 90 minuti la tiene pochissimo, quindi quelle volte che ho la palla cerco magari di mettermi in mostra, però è giusto quello che dici, e sono errori che si devono limare, però dai, sono un ragazzo non più giovane, ma neanche tanto vecchio, quindi si può migliorare, dai. Si può migliorare ancora.
0: In Serie C, Girone B, alla 4ª giornata sarà subito derby a Piancastagnaio tra Pianese e Grosseto nel fine settimana, ed esattamente sabato. Per le zebrette 3 gare, un solo punto, quello appunto conquistato in casa contro il Vado, mentre la partita contro il Guidonia Monticello sembrava incanalarsi sullo 0-0, poi una distrazione è stata fatale. Sentiamo mister Andrea Zanchetti.
8: Buonasera mister Emanuele Stasi, un giudizio su quella che è stata la partita della Pianese e soprattutto su quella che è stata tutte le opportunità che ci sono state soprattutto nell'ultimo quarto di gara per provare a riacciuffare la partita.
9: Purtroppo una partita che si era incanalata secondo me su una situazione di pareggio dove c'erano state poche occasioni da una parte e dall'altra, e poi insomma un po' una mezza disattenzione nostra su questo cross ha fatto cambiare l'inerzia della partita. Poi noi ci abbiamo provato in tutte le maniere, abbiamo cercato di chiudere nella propria metà campo gli avversari, abbiamo avuto 2 o 3 situazioni soprattutto con dei tiri che potevano andare meglio. Peccato, perché non penso che meritassimo la sconfitta per quello che abbiamo fatto oggi, era più una partita sicuramente da pari.
10: Buonasera mister, Chiara del Buono Gol in Rete, le volevo chiedere, siamo alla fine della 3ª giornata, la Pianese ha raccimolato solo un punto in queste prime 3 partite, si aspettava un inizio così in salita?
9: No, io non mi aspetto niente, io guardo quello che sono le partite e analizzo, analizzando le partite dico che la prima partita che abbiamo fatto a Campobasso abbiamo meritato di perderla, col Vado nella situazione in cui ci siamo trovati per 60 minuti in 10 abbiamo pareggiato, un buon punto oggi era un ottimo punto su un campo difficile perché ce lo saremmo meritati, quindi non è questione di aspettarmi o essere preoccupato. Come ho detto, il campionato è lungo, i ragazzi partita dopo partita stanno anche migliorando, chiaramente bisogna limare qualche errore, qualcosina, perché le partite comunque poi si decidono su degli episodi. Oggi le azioni erano state poche da una parte e dall'altra, e poi l'episodio è andato a favore degli avversari.
11: Volevo chiederle se si aspettava questo tipo di partita e come ha visto il Guidonia in campo.
9: No, sinceramente me l'aspettavo più complicata, nel senso che avevo visto il Guidonia le altre due partite e avevo visto una squadra molto più arrembante, molto più, che aveva creato diverse situazioni da gol con tanti giocatori di qualità che hanno. Secondo me oggi noi siamo stati bravi ad arginarli e a lavorare molto compatti senza concedere quasi niente, però sappiamo che hanno giocatori di qualità, quindi poi la giocata che ha fatto Vertainen in mezzo a 3-4 giocatori è una giocata di qualità, quindi poi sempre lì quando il giocatore fa valere un po' la propria qualità è lì che si rompono un po' gli equilibri, quindi loro sono stati bravi, abbiamo anche noi giocatori che lo possono fare, oggi non l'abbiamo fatto bene, quindi
0: è tutto anche per oggi. Giorgio Farinelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 8 settembre 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime stazionarie o lieve calo. Nel pomeriggio annuvolamenti sparsi sui rilievi, con possibilità di isolati e brevi rovesci in Appennino. Serata con tempo stabile. Temperature massime, stazionarie o lieve flessione sempre di diversi gradi sopra le medie del periodo. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo dell'epicondilite e, come sempre, diamo la definizione di epicondilite. L'epicondilite è l'infiammazione dei tendini che attaccano i muscoli dell'avambraccio all'osso del gomito nella parte esterna. Questi tendini servono per estendere il polso e le dita e, se si usano troppo, si infiammano e si formano delle microlesioni. Non è una frattura, non è un'artrosi, è un problema da sovraccarico. Da cosa viene? Le tre cause più comuni sono il lavoro, muratori, meccanici, parrucchieri, dentisti, chi sta 8 ore al computer col mouse e tutti i movimenti ripetitivi del polso. Lo sport è un'altra causa. Gli sport più incriminati sono tennis, padel, golf, soprattutto se la tecnica è sbagliata o la racchetta è troppo pesante. E l'età? Diciamo che l'età più colpita sono fra i 30 e i 50 anni, in quanto che i tendini a quell'età sono meno elastici e si riparano lentamente. Sintomi. I sintomi sono soprattutto dolore nella parte esterna del gomito e che scende verso l'avambraccio. Fa più male quando si stringe, si solleva una tazza, giri una chiave o si fa il pollice in su, e debolezza, ti cadono le cose dalle mani. Cosa fare? La cura in 4 passi. Passo primo, scaricare il tendine. Stop al movimento che fa male. Non serve un tutore rigido, basta un laccetto epicondilitico, 2 dita sotto il gomito, ghiaccio 15 minuti dopo l'attività. Secondo passo, prendere farmaci antinfiammatori per 5-7 giorni, ma solo nella fase acuta. Le infiltrazioni di cortisone danno sollievo subito, ma a lungo andare peggiorano il tendine. Passo 3 è la parte più importante, è la fisioterapia. Questo è quello che guarisce veramente, fare laser e Tekar terapia per togliere il dolore e l'infiammazione, le onde d'urto che stimolano il tendine a ripararsi e alcuni esercizi, lenti allungamenti con peso leggero. Sembra che peggiori all'inizio, ma è quello che rafforza il tendine. Passo 4, ritorno graduale. Bisogna rieducare il gesto che fa male e cambiare l'impugnatura della racchetta, oppure alzare il monitor e si usi un mouse ergonomico. Con la cura giusta l'epicondilite dura 2 o 3 mesi, se si trascura può cronicizzarsi e può durare 1 anno. L'intervento chirurgico serve solamente nell'1% dei casi, quando dopo 6-12 mesi di terapia non passa. E 3 errori da non fare. Non bisogna fermarsi del tutto, perché il tendine ha bisogno di movimento leggero per guarire. Prendere solo infiammatori, ma che mascherano il dolore ma non curano la causa, e tornare subito a pieno carico. bisogna ritornare a pieno carico in circa 2 settimane. Per Radio Incontro in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano.
1: Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: I've been down so low, people love me and they know.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e

0: alla qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sai.
1: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

come vorrei, come vorrei. Tu vedessi me.